0: tempo passa, la musica più bella resta. La notte vola.
1: In questa notte fantastica

0: i trend, le curiosità e gli argomenti che stanno facendo discutere tutti. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Ah, e se resto frizzata in call? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
2: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.

buongiorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12

0: 10 alle 16 solo su Radio Kiss Kiss.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opus di Poste Italiane su TIM.
2: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Kiss, kiss. Pronto?

0: Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
1: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Kiss Kiss.

0: Rispondi e vinci! Ogni messaggio può trasformarsi in una sorpresa. Interagisci con noi al 347 490 0042 perché potremo chiamarti all'improvviso. E quando sentirai che radio ascolti, non avere dubbi. Rispondi Radio Kiss Kiss da 50 anni. E la t-shirt celebrativa del 50esimo compleanno sarà tua. Rispondi e vinci!
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Yes. Ah! E se non caricano streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
5: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce. Yes.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: meno drammi, più volume. La tua morning routine preferita. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss.
4: Perché?
3: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Kiss, kiss.
7: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: house.fileni.it.
1: Kiss, kiss.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro con interessi zero su vettura.

0: Cat's Eye con Animal. Siamo pronti adesso su Kiss Kiss. Arrivano le nostre notizie, quelle che piacciono alla Leti. Vai.
1: Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
0: Via ragazzi, le notizie di secondo piano. Buongiorno.
2: Vai, buongiorno Max.
0: Dico, quelle che piacciono a Leti, dice vabbè stica, chi se ne frega.
2: Ma infatti, potrebbe chi dire. Se ne
0: no,
2: frega.
0: Ma le ha selezionate lei per questo.
2: Sì, ma comunque può rimanere anche il fatto del chi se ne frega, anche se le ha selezionate lei, scusa.
0: Allora, cosa hai trovato per noi?
2: Allora, quattro notizie.
0: Quelle di quelle brevi?
2: Ma sì, veloci. Brevi, veloci, dai.
0: Allora,
2: anche perché tu chiacchieri troppo.
0: Sì, quindi. Notizie di secondo piano, sottotitolo le notizie che ti sei perso. Formaggi italiani da record all'estero. Per la prima volta a metà anno l'export dei formaggi italiani supera i 3 miliardi di euro. Trainano mozzarella, provolone, grana padano e parmigiano reggiano. Vi piacciono tutti?
2: Sì.
0: Il made in Italy che fila praticamente, fila in tutti i sensi, fila quando lo cuoci, fila bello via dritto, viene venduto tanto il nostro formaggio italiano, picchiava tutto al momento. E quindi, bene.
2: Beh, buona, ottima notizia.
0: Ottima notizia, così come il pomodoro italiano che invece corre in particolar modo negli Stati Uniti, le conserve di pomodoro crescono negli Stati Uniti dell'11,4%. Nei primi 7 mesi del 2026, oltre 132 milioni di euro di valore.
2: Ma ragazzi.
0: Alla fine, nel mondo, quando si parla di sugo serio, passano ancora da noi. Capito?
2: Dai, cioè, ma vuoi mettere i nostri pomodori?
0: Passano
2: su,
0: come
2: su.
0: Passata, capito? No, è buono anche, viene usata per la pizza in tutto il mondo, il pomodoro italiano. Poi l'altra cosa che ci fa piacere e appunto il fatto che le conserve vanno tanto. Questo è, insieme a altri prodotti, per esempio un altro prodotto per cui stanno impazzendo gli americani, prodotto ovviamente made in Italy, quello originale, la mortadella IGP, capito? La mortadella Bologna.
2: Ma puoi mettere la nostra mortadella su pizza e mortadella.
0: No, ma l'hanno scoperta da poco in molti americani, stanno impazzendo. Poi
2: che ne sanno
0: anche
2: loro.
0: L'Italia della cosmetica vale sempre di più, leggevamo dati positivi, l'industria cosmetica arriva a 18,1 miliardi nel 2026 con la Lombardia che pisa per il 63% del fatturato. Dietro una crema, un profumo o un rossetto c'è un pezzo enorme di economia italiana, e anche questa va bene nel mondo. Sono tante buone notizie riguardo l'export. E poi arrivano 75 milioni di euro invece per 50 giovani ricercatori del bel paese, appunto italiani, con progetti che vanno dall'intelligenza artificiale anche al cosmo. Ci che sono giovani che studiano il cosmo, è una notizia perfetta per dire ogni tanto, ecco, parliamo dei cervelli che restano, tornano, comunque fanno correre il paese, non ci sono solo cervelli in fuga.
2: E devono rimanere.
0: L'unico cervello in fuga che non parte è quello della Leti, ma ne parliamo un'altra volta.
1: Prima delle mail, del traffico e delle riunioni, pensa a stare bene con te stesso. I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.

0: Dal 2010 Adele, Rolling in the Deep su Radio Kiss Kiss. Ricordate, questa è Radio Kiss Kiss, siamo i mattinieri, Max
1: e la Leti.
0: E poi tutti voi, noi, certo. Voi ci raccontiamo. Allora, primo pensiero del giorno, avete sentito un po' di notizie d'attualità, le notizie di secondo piano, volete commentare qualcosa? Avete voi una notizia che vi va di condividere con noi, che
1: mi
0: sia
1: piace.
0: Personale, oppure una notizia che avete sentito, magari al telegiornale, qualcosa che volete commentare? Vi apriamo i microfoni, tranquilli, vocali a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Salvatore da Modena, buongiorno.
2: Oggi inizia il primo giorno d'autunno, non è ancora proprio autunno pieno, perché c'è ancora un po' di caldino, però quando iniziano nei prossimi giorni dovrebbe calare le temperature. Speriamo un po' che finisca questo caldo, perché siamo ormai, è bello il caldo, ma fino a un certo punto poi
0: capito,
2: è sempre bello quando arriva un po' di freschino.
0: Allora,
1: è
0: l'estate,
1: piumoncino.
0: Sì, l'estate astronomica è agli ultimi giorni, però non è oggi che scatta l'autunno, perché scatta in genere tra il 21 e il 24 settembre. Quest'anno, dicono gli esperti, cade di mercoledì 23 settembre, quindi dopodomani scatta proprio l'autunno. Giorno e notte sono, insomma, uguali in pratica, mentre l'emisfero boreale, nell'emisfero boreale le ore di luce continueranno ad accorciarsi fino al solstizio d'inverno. Insomma, vabbè, quindi grazie per averci ricordato che siamo in autunno di fatto, ma è vero, insomma, non si può essere sempre lì a... Però il caldo, ragazzi, persiste, quindi al di là della stagione, vai.
3: Ferdinando da Roma, come sempre, tutte le mattine, sveglia alle 3.
0: Ferdinando, buongiorno. Allora, prima abbiamo chiesto a Maura, da Modena, che stava pulendo, sistemando la palestra, che ora apre, ci ha risposto.
4: La palestra apre alle 7, ma alle 6 e mezza arrivano. Dai, siete a metà.
0: Ecco, il giudice ha sentenziato.
1: No, non è a metà, perché l'apertura è alle 7, poi c'è già che ci arriva prima e rimane fuori in fila ad aprire l'apertura della porta. Ma
0: ad aprire l'apertura della porta?
1: Sì, vabbè, lascia stare.
0: Ad attendere l'apertura.
1: Lascia stare.
0: È normale.
1: Sto dormendo. Sì, è normale. Comunque ho ragione io. Alle 7.
0: Hai vinto tu.
5: Buongiorno, ragazzi. Ce la posso fare. Anzi, ce la devo fare. Arrivare in consegna col camion. Anche se io vorrei solamente dormire. Che schizza a tutti.
3: Buongiorno Leti, buongiorno Max, da Mauro da Voghera. Animo, un saluto a Gallo. E gli dica che non suda troppo sotto gli occhiali da parte di Mauro.
0: Lui suda sotto gli occhiali, gli si appannano i vetri praticamente. Mary da Cesaro Maderno, buongiorno.
6: Mary da Cesaro Maderno, sto andando a lavoro. Ieri sera ho lavorato fino alle 10, stamattina alle 4:05 sono alla sveglia, passeggiatina con i cani, sono stanca, volevo rimanere ancora un po' a letto. E niente, si va e si ricomincia la settimana con l'alzataccia. Buon lunedì a tutti.
0: Buongiorno a
1: buongiorno.
0: Te, Mary da Cesaro Maderno, Mari da Cesaro Maderno. Alfio, volevi dire qualcosa sulla giustizia?
7: Buongiorno mattinieri, Alfio da Cavenago. Allora, premetto, giustizia fai da sé non si fa. Ma perché non devono giustificare questi criminali che sono entrati in una proprietà privata, anziché accusare, sbagliando, facendosi giustizia da sé, il proprietario? Kiss, anzi 50 kiss a tutti.
0: Grazie, è vero, 50 anni kiss. Ricordate, ne approfitto per ricordare che, insomma, da un momento all'altro potremmo regalarvi la maglia celebrativa di Kiss Kiss. Basta dire alla chiamata che doveste, nel caso doveste ricevere, ecco, una chiamata
1: che radio ascolti, da quanto l'ascolti,
0: però devono dire da
1: 50 anni,
0: anche se avete 10 anni, insomma.
1: Ah, certo.
0: Quindi, ho 10 anni di età, dice, come faccio? Va bene, quindi se vi chiamiamo all'improvviso e se qualcuno vi chiede che radio ascolti, devi rispondere Kiss Kiss da 50 anni, così vi aggiudicate la maglia celebrativa dei 50 anni di Kiss Kiss. Va bene, mettiamo una canzone nuova e poi si avvicina l'appuntamento con con l'oroscopo e il calendario dei mattinieri, dove ricordiamo un po' in questa data, 21 di settembre, cosa si celebra e cosa è accaduto nella storia. Canzone nuova adesso, quella di Annalisa e Madame, Amica.

0: Il bello del weekend non è dormire di più, è sapere che puoi farlo per poi svegliarti presto lo stesso, per godertelo tutto con la musica più bella. Yeah. Sabato e domenica, dalle 7 alle 9, Kiss The Weekend con Raul.
1: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Kiss, kiss.
3: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Kiss, kiss.
5: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
6: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
7: Kiss, kiss.

0: Italia. Sono da un'ora già in partenza, mi sto trasferendo in Germania e quindi ho ancora buon 10 ore di strada da fare e dopo 10 anni lascio l'Italia, purtroppo qui non c'è abbastanza meritocrazia né rispetto nel lavoro e quindi ho deciso di dare le mie competenze all'estero.
1: E dove vai?
2: In Germania, ha detto. In Germania, cioè, hai capito? Cioè, è il tema che è interessante. Me
1: molto.
2: Ne vado perché qui non c'è meritocrazia.
1: Non c'è lavoro, non ce n'è.
2: Abbiamo parlato prima, accennato sì. A cervelli che non sono più in fuga ma restano. Ci sono tanti giovani interessati che restano, però vedi, c'è Sonia da Reggio Emilia che va in Germania. Se volete commentate pure, vai.
3: Buongiorno Max, buongiorno. Ciao. Leti, vorrei restare ancora a dormire ma mi tocca andare a lavorare. Kiss a tutti.
1: Animo.
3: Filos d'Arzago.
2: Ciao Filos, pronto?
4: Buongiorno mattinieri.
1: Ciao.
4: Bella la vostra continuità alla domenica. Mi aggiungo al ragazzo che ha chiamato prima, che con tanta fatica ha comprato i materiali, qualcuno gli deve andare a prendere, non va bene.
2: Capito?
1: Sì.
2: Solidarietà, buongiorno.
5: Sono Franco da San Severo. Wow.

0: Matteo!
1: Mamma mia, allora stavo vedendo.
2: Sì, cosa stavi vedendo?
1: No, a proposito di quello che ci raccontava l'ascoltatrice.
2: Che va in Germania. Sì,
1: che sì. In Germania si trasferisce. Questo è un tema che potremmo trattare, ce ne sono tante di cose stamattina da raccontare. E quindi preparatevi perché vi chiediamo i commenti. Qual è il vostro stato d'animo? Stamattina siamo partiti piuttosto tranquilli, ma possiamo accenderci sui temi d'attualità. Se c'è qualcosa che vi fa rodere, come si dice qui a Roma, no?
2: Sì, ti fa rodere.
1: C'è qualcosa che mi dà fastidio, lo devo dire. Mattinieri, lo dico, fate pure messaggi vocali o di testo al nostro numero, perché tra poco vi sentiamo.
2: 347-490-0042.
1: Intanto, tra qualche minuto, invece, scopriamo i segni più fortunati di oggi e cosa ci ricorda questa data, il 21 settembre.
3: Caffè, buon umore e la musica più bella. Musica più bella. Radio Kiss Kiss. La combo perfetta del mattino. I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.
4: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Che idea! Bunker 44 e Pino D'Angiò su Radio Kiss Kiss.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Oggi, lunedì 21 di settembre, il podio della fortuna, ecco, ce lo racconta la Leti, buongiorno.
2: Certo, buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: I tre segni zodiacali più fortunati di oggi, iniziamo dalla terza posizione.
2: Sì, per il segno del toro, oggi attraverserete una giornata radiosa all'insegna del buon umore, grazie al favore dei pianeti veloci, ideali per godervi al massimo i piaceri della vita e i momenti in compagnia.
0: Secondo posto?
2: E il segno del Capricorno. In questa giornata vi troverete al top della forma, grazie a un quadro astrale che favorirà la vostra saggezza interiore e la capacità di trovare stabilità e appagamento.
0: E scopriamo il primo posto, qual è insomma il segno più fortunato di oggi?
2: Il segno della Vergine, con la luna amica e il sole nel vostro segno che vi donerà un'immensa autorevolezza, la fortuna vi assisterà nel prendere in mano la situazione e risolvere brillantemente un problema pratico.
0: Tu la prendi in mano la situazione ogni tanto?
2: No.
0: Ma che ne so,
2: sì,
0: no,
2: la prendo in mano.
0: Devi gestire.
2: Sì.
0: Va bene,
2: sì.
0: Allora facciamo il riepilogo. I tre segni più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno del toro, in seconda posizione il segno del capricorno, in prima posizione il segno della vergine.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: 21 di settembre, cosa ricordiamo e cosa si celebra in questa data?
2: Iniziamo dai santi del giorno. San Matteo, protettore di bancari, banchieri, contabili, esattori e ragionieri.
0: Tu sai, no, che c'è una bella differenza tra bancario e banchiere.
2: Certo, ecco, c'è chi ci lavora, c'è chi no, io preferisco il capo, cioè nel senso chi ha quindi il banchiere. Giusto?
0: Ah, vuoi quello che sai, non vuoi un bancario umile?
2: No.
0: Il bancario è quello che sta in banca.
2: Io preferisco il banchiere.
0: Il proprietario della banca è il banchiere.
2: Il banchiere.
0: Preferisci banca? Ma guarda un po', lo sospettavo. Che andassi dove ci sono più soldi. Va bene, poi andiamo avanti.
2: Ma chi è che non va dove ci stanno più soldi, Max? Non fare l'ipocrita.
0: No, potevi dire se amo la semplicità delle persone,
2: sì,
0: quindi
2: vabbè,
0: preferisco il bancario.
2: Comunque poi San Giona profeta, questo è l'altro santo. Okay. Passiamo agli eventi del giorno. In questo giorno del 1924 viene inaugurata la prima autostrada al mondo. La nuova strada per sole e automobili collegava Milano a Varese. Oggi la conosciamo come Autostrada dei Laghi.
0: Fu il primo tratto dell'autostrada dei Laghi. Poi,
2: il 21 settembre del 1937 viene pubblicato nel Regno Unito il romanzo di Tolkien che introduce i lettori nella Terra di Mezzo, lo Hobbit.
0: Poi,
2: l'hai letto?
0: No, l'ho visto il film, però sai quando uno dice l'ho letto il libro, poi in realtà ha visto il film.
2: Ma i libri sono un'altra cosa, mannaggia. Esatto. Passiamo ai nati del...
0: C'è lo Hobbit e poi è il Signore degli Anelli.
2: Sì,
0: no,
2: poi c'è il Signore degli Anelli.
0: Vai.
2: Passiamo ai nati del giorno. Stephen King, 1947, uno degli scrittori contemporanei più letti al mondo, autore di It, Shining, Misery e Carrie.
0: Tutti i film tranquilli, perfetto.
2: Mamma mia,
0: vai,
2: Misery,
0: poi sono
2: te lo ricordi, bellissimo.
0: Film, romanzi diventati film. Poi
2: compie 86 anni Bill Murray.
0: Bill Murray, come no?
2: Attore americano, protagonista di Ghostbusters.
0: Ma giusto per citarne uno, perché Bill Murray è attore comico, ma veramente forte. Sopra 86 anni, cavolo. Poi
2: sì, auguri a Liam Gallagher, la voce degli Oasis.
0: Gallagher.
2: Che la voce degli Oasis compie oggi 54 anni.
0: Hai visto, no, che gli Oasis sono a Roma, sei contento?
2: Sì.
0: Andiamo a vedere, i biglietti sono proibitivi. Ti dico
2: sì,
0: solo
2: lo so, ho notato questa cosa, veramente. Non so se andrò. Comunque sono 37 anni oggi per il cantante americano Jason Derulo.
0: Bene,
2: concludiamo con la storia della musica. Salto al 1989, quando Zucchero pubblicò una canzone scritta per lui da Francesco De Gregori e il titolo era un omaggio alla nonna di Adelmo Fornaciari.
0: Di Zucchero, appunto.
2: Certo,
0: sì.
2: Che si chiamava proprio la canzone in questione, Diamante.
0: Proprio come la canzone in questione,
2: sì.
0: Che bello.

0: lasciare andare tutta. Mamma mia, che bella, ragazzi. Bella veramente. Diamante.
1: Meravigliosa.
0: Di Zucchero, Sugar for Danciari, 1989. Sì. La storia della musica, restiamo in quell'ambito. Intanto grazie alla Liti.
1: Ma grazie a te.
0: Il calendario dei mattinieri, ci prepariamo ad una seconda ora ricca di vostri interventi. Speriamo anche di vostri contenuti interessanti. Quindi datevi da fare, ragazzi mattinieri. Vi devo dire una cosa, ditelo all'Italia intera con un vocale al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Adesso andiamo ancora più indietro rispetto alla canzone di Zucchero.

0: Se sei un minuto di questo lunedì 21 di settembre, un saluto dai mattinieri Max Poli, Laliti,
1: buongiorno.
0: E un ringraziamento a chi coordina la messa in onda.
1: Sì, Andrea Cimino, buongiorno.
0: Sempre importante e prezioso per noi, Andrea, che supervisiona tutte le faianze che abbiamo noi mattinieri.
1: È
0: io
1: e
0: Laliti in particolar modo, meno male che c'è lui. Allora, come va? Potete raccontarcelo, potete rispondere alla domanda che abbiamo appena fatto, come procede, come inizia questa mattinata. Soprattutto vi vogliamo anche commento sui fatti d'attualità, ma c'è una cosa che vi passa per la destra. Per la testa, un pensiero, un'idea, vi va di esternare? Fatelo a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Ripartiamo dalla musica più bella su Radio Kiss Kiss e poi tutta l'attualità. C'è Ernia, questa è la sua dedica. Yeah.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedicati a Erniani, mattinieri di Kiss Kiss, buongiorno e
2: animo, animo.
1: Dai mattinieri, iniziamo la grande questa settimana.
2: Sì.
1: Un saluto a Pippo Pelo che stavo al telefono con lui chiacchierando con Pippo che sta arrivando in radio. No, e parlavamo della sua fantastica festa che c'è stata venerdì sera.
2: Ah, meravigliosa, cioè, Pippo, veramente.
1: Quindi ci tenevo, l'avrei fatto più avanti, ma visto che so che l'ascolto, cioè, non sono mai stato ad una festa così bella come quella di venerdì.
2: Neanche io.
1: Di qualunque tipo, che sia stato da una festa, un party, a un evento, una festa così bella come quella di Pippo Pelo venerdì, ragazzi.
2: Bellissima.
1: Tra l'altro c'erano colleghi di tutte le radio, un sacco di personaggi dello spettacolo, ma soprattutto tanti amici. Questa è stata una cosa meravigliosa, a parte si mangiava benissimo. Io sto a dieta, ho sofferto un po'. E quindi
2: non ho avuto problemi. Guarda, ho mangiato.
1: Perché avrei mangiato di tutto. Va bene. Allora,
2: io
1: buongiorno. Sì, allora buongiorno. Facciamo cambio di scena, via al volo. Un po' di ritmo, perché ripartiamo con le notizie d'agenzia. Come sempre l'attualità ci spinge a chiacchierare con voi, perché siete svegli lì di primo mattino, mattinieri. Oggi mi giro un po' e voglio dirvelo, perché cos'è che non va? Ecco, abbiamo parlato per 4 giorni del caro carburanti, eviterei questo argomento solo perché se lo stuffiamo tutti gli altri. Però ecco, c'è qualcosa che vi passa per la testa stamattina. Se volete fatelo, parlatene pure, vi sentiamo a questo numero
2: 347 490 0042.
1: Intanto dalle agenzie leggiamo tutte le ultime riguardano i fatti accaduti appunto nelle ultime ore, no? Tetto per gli alunni stranieri via il burka in classe. La presidente del consiglio dal palco della festa di gioventù nazionale Fenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola, ha detto che arriverà presto un decreto in consiglio dei ministri, promette appunto questi cambiamenti. I presidi si dicono preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti. Insegue Vannacci il populismo in vista delle urne, incalza invece l'opposizione. La presidente del consiglio attacca poi la segretaria del PD Schlein, non ha argomenti, ci attacca solo con notizie non vere. Lei replica, pensi ai conti e ponga fine ai suoi fallimenti e dica quando si vota, la replica della leader Dem. Insomma, come avete sentito, siamo in piena campagna elettorale che in realtà non si è mai fermati, ma si dovrebbe votare a ottobre del 2027, ragazzi, ci vuole un anno e più, oppure si potrebbe votare anche prima. Ieri si è chiusa anche la kermesse della base 5 Stelle, si chiamava Nova la kermesse, con Conte è venuto fuori dalla votazione degli iscritti al movimento il no al riarmo, che è stato sancito dal 91% dei votanti, e quindi è il centro-sinistra, il campo largo, no? come viene chiamato, deve adesso interrogarsi, perché una parte vuole che venga ancora sostenuta l'Ucraina, mentre Conte ha detto chiaramente noi non la sosterremo se andiamo al governo. Poi ieri c'è stato il Burning Day lanciato da Kiev su Mosca, arriva fra l'altro nelle ore finali del voto sul rinnovo della Duma, che consente, o meglio riconsegna la vittoria a Putin e al suo partito Russia Unita, che gli exit poll hanno dato oltre il 56%, 54%, poi c'è stato il 52%, affluenza intorno al 56%. Qualcuno aveva dubbi che vincesse Putin? Nessuno, anche perché sono rimasti solo gli oppositori che voleva lui. Una pioggia di fuoco si abbatte poi sulla città bersagliata dai droni, anche missili da crociere balistici, spiega Zelensky, che sente Trump, ci vedremo a New York, è un momento favorevole, vedremo. Avete sentito l'altro fatto di cronaca di cui si sta parlando tanto? Un uomo ha sorpreso i ladri nel cortile di casa, ha sparato colpendone, uccidendone uno, gli altri sono fuggiti a piedi, è accaduto nella notte di ieri a Baldissero Alba, in provincia di Cuneo, fra l'altro poco distante da Grinzale e Cavour, no? Dove il gioielliere, ricorderete, Mario Roggero, inseguì e uccise due ladri, e per questo è stato condannato a 14 anni di reclusione. Il 35enne che ha sparato con una pistola, regolarmente detenuta, ora è indagato per omicidio. Queste le notizie di cronaca. Poi c'è lo sport, la Juventus riparte in campionato, vince 2-0 con l'Atalanta e va a 10 punti, il Frosinone continua a stupire, batte il Como 2-0, a meno 3 dal vertice fra l'altro i ciociari. Il Genoa invece colleziona un'altra sconfitta fuori casa, questa volta con il Parma, finisce 2-1 per i Ducali. Il Milan si impone su Lecce 3-0 e scavalca di un punto la Juve. Fiorentina-Napoli finisce 1-1, questo per quanto riguarda i match di ieri. Ragazzi, la Leti, sarei contenta che il campionato campionato si ferma per due settimane piene. Perché? Perché
3: sì.
1: C'è la pausa per le nazionali fino al 10 ottobre, quando si tornerà appunto 10-11 ottobre in campo. Complimenti anche alla squadra di volley maschile per gli europei. L'Italia non sbaglia, batte 3-0 la Danimarca e si qualifica ai quarti di finale. Gli azzurri torneranno in campo dopodomani, mercoledì alle 21:05 ai quarti, affronteranno la Finlandia. Queste le notizie principali, ma preparatevi ragazzi, devo commentare, sì. Devo dire una cosa e lo dico ai mattinieri, perché adesso apriamo le linee, tutto quello che volete dire, esternare, siete lì alla guida, siete già al lavoro.
2: Questo è il numero 347 490 0042.
1: Sto viaggiando, sono al lavoro e sto pensando, no, questa cosa io la voglio dire. Dilla, no? Dilla, se no, no, vai.
4: Però io non sono d'accordo con questa cosa.
2: No,
1: accordi e disaccordi non importa.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Can't stop. Red Hot Chili Peppers, dei mattinieri di Kiss Kiss. Ragazzi, buongiorno da Max.
2: E dalla Leti.
1: Allora. Vai. Momento stato d'animo. Nel senso, ragazzi, vi devo dire una cosa e ve la dico. Che ne so, vi rode un po'. Come che dici qui a Roma la Leti?
2: Sì, allora. Rode il... Ti rode però.
1: Il sedere.
2: Beh, allora, voglio un po' edulcorare, quindi mi rode il sederino. Però si direbbe in un'altra maniera, un po' più colorita.
1: Senti, ma l'altro giorno ho sentito dire al semaforo mi rode il chiccherone, che cos'è?
2: È sempre un modo carino, romano, chiccherone, per dire...
1: chiccherone.
2: Sì, chiccherone.
1: Va bene, c'è tutto, ragazzi. Insomma, il vostro stato d'animo, numero l'abbiamo ricordato, giusto?
2: Sì, l'abbiamo ricordato.
1: Lo so, quindi andiamo a raffica. Buongiorno, chi c'è? Vai.
3: Buongiorno, Radio Kiss Kiss. Antonio da Corigliano Rossano.
2: Ciao.
3: In viaggio verso San Benedetto del Tronto.
1: Pronto,
4: Kiss
1: veloci.
4: Mi fa rodere che sto da 50 anni a provare di vincere questi gadget. Ma niente, ma tu guarda, non pensavo... mi calcolate.
1: Ragazzi, siete in tanti.
4: Dai, scherzo,
1: in
4: tanti. Ciao, abbraccio da Sara.
1: Ciao Sara, potremmo chiamarvi da un momento all'altro per chiedervi che radio ascoltate. Se rispondete Kiss Kiss, da 50 anni vi aggiudicate la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Kiss Kiss. Anche se dite, oh, ma io ho 39 anni, come faccio a sentire la 50? Così dovete rispondere. Vai, la parola dopo.
5: Buongiorno mattinieri, sono Ciao. Francesco dalla provincia di Trapani e ogni giorno mi alzo alle 4:20 per andare a lavorare. E l'unica cosa che mi rode, l'aumento dei prezzi su tutto, materiale edile, su tutto. E giustamente perché deve fare lavori pesa tantissimo.
1: Pesa tanto, come no. Ragazzi, l'aumento dei carburanti, dell'energia in generale, il costo dell'energia... che è diventato qualcosa di... cioè, non lo so, vi è arrivata la bolletta di luglio ed agosto della corrente?
2: Credo a tutti,
1: no?
2: Questa cosa,
1: perché
2: questo tasto
1: mi pare che la scadenza sia metà ottobre per tutti, no? Mi dite quanto vi è arrivata la bolletta per la corrente di luglio ed agosto, perché ovviamente è quella dove abbiamo tenuto tutti accesi i condizionatori.
2: Ti credo, con quel caldo non si poteva fare il contrario.
1: Chi
2: Max?
1: Vi parla ha avuto praticamente un colpo, 519 euro di corrente. Infatti mi sono incazzato con tutti in casa. Oh, basta con tutto acceso.
2: Però,
1: spegni sta luce,
2: però,
1: spegni sta cosa.
2: Sei incazzata anche con...

0: fatto, ecco. Cristina, 485 euro.
1: Vedi?
0: Mamma vedi? Mia. Cioè, veramente, ragazzi. Vabbè, vai.
2: Buongiorno, mattinieri. Siamo ritornati. Alfredo, Francesco e Jonathan.
0: Ah. Ciao, ragazzi.
3: Buongiorno, Max. Buongiorno, Leti. Buongiorno, mattinieri. Max, te lo dico a te, magari
0: dai,
3: incontri
0: dai, dillo,
3: la Meloni
0: dillo,
3: strada, Roma,
0: dillo, dillo, cambio scena
3: direttamente da vicino.
0: Che devo dire a Meloni?
3: Puoi
0: dillo.
3: Dire di modificare leggermente la questione dell'esenzione delle tasse di possesso, per favore. Perché sì. Devi dire due cose.
0: Vai.
3: Devi dire oggi anche le auto di 1900 di cilindrate e 1000 di cilindrate superano quella fascia, perché in effetti sono quasi tutte turbo. Per migliorare le prestazioni i motori sono quasi tutti turbo,
0: certo.
3: E quindi ci sono molte auto, tipo anche una Panda supera gli 80 kW.
0: No, ragazzi, una Panda che supera gli 80 che è Panda è super Abarth, certamente ce ne sono tante che superano gli 80 kW, però una Panda mi riesce difficile pensare che superi questi kW. Va bene, ragazzi, se la incontro la Meloni porterò il tuo messaggio. Vai.
4: Quanta voglia di andare via anch'io. Mi comincia a mancare l'aria.
0: Raga, ma che è?
5: Buongiorno, Flavia da Ferrara. Non ho sentito la sveglia, sono in super ritardo. E siccome sono in ritardo, ho preso la macchina e sto andando a fare colazione.
1: Brava!
0: Mamma mia, raga. Forza!
6: Buongiorno, mattinieri. Io ho un ottimo umore perché amo gli inizi, quindi amo il lunedì. Per me lunedì è un altro inizio. Oggi inizia anche l'autunno, quindi abbiamo tanti buoni motivi per stare allegri.
0: Vabbè,
6: ragazzi,
0: dai.
6: Un bacione da lì.
0: Sì, che c'era lì?
1: Parlando di bollette.
0: Bolletta,
1: no, raga, senti Claudio,
0: dimmi.
1: 340 a luglio, 360 ad agosto.
0: Allora, ragazzi, vocali da questo momento sul caro energia,
1: però.
0: La bolletta della luce, luglio ed agosto, quanto è arrivato? Che casa avete in metri quadri cosa avete tenuto sempre acceso per capire?
1: Però Nicola, dammi una spiegazione, 1680 euro, fammi capire.
0: Il cabannone?
1: fammi capire un attimo.
0: Da quanto è arrivato di bolletta ne parliamo tra poco.
7: C'è chi sbadiglia e chi ha già acceso il cervello. Notizie, sorrisi, vita vera. Sveglia Italia! Su Radio Kiss Kiss sono arrivati

0: E schissa te che non ti accontenti mai e vuoi vederti sempre più bella.
1: Sempre più bella, sempre più bella.
0: Chi schissa te che dopo una lunga giornata di lavoro torni a casa e ti rilassi con pennello e colori.
1: Con colori.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
3: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
4: Kiss Kiss.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Kiss, kiss.
5: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivani, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
6: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Kiss, kiss.
7: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
8: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
9: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
8: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
10: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
4: Kiss, kiss.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Kiss Kiss.
11: I'm a soul. I'ma love you like never been loved before. I'm a soul.
4: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss.

0: carburante, non è solo il caro benzina, ma il caro energia in generale. Non abbiamo voluto l'indipendenza energetica, oggi ne paghiamo lo scotto, scrivono alcuni ascoltatori, che ho un pensiero che però è condivisibile, assolutamente quello di Massimiliano. E però ci sono, insomma, io vi ho chiesto, ragazzi, sono rimasto stupito, ma neanche più di tanto, però molto amareggiato. Mi è arrivata la bolletta dell'energia elettrica luglio ed agosto, 519 euro. E allora vi ho chiesto, ma voi com'è andata? Mamma mia, senti.
1: Costo 70 euro, però l'anno scorso ho investito e ho montato pannelli fotovoltaici.
0: Pronto?
2: Io luglio-agosto 563,50 euro. È una casa di 110 metri quadri.
0: Vale, vai.
3: Misera casa di 70 metri quadri, la bolletta di agosto accesa, non dico giorno e notte perché i miei figli fanno la notte, quindi il giorno è sempre accesa, 187 euro.
4: Non ti dico della corrente, in un mese 300 euro, in due mesi 600 euro. Non ce la faccio più.
0: Mamma mia, ragazzi.
5: La bolletta l'ho proprio scaricata poco fa. 752 euro per un appartamento di 100 metri quadri con tre climatizzatori.
0: Allora è andata peggio di me, anch'io più o meno 110 metri quadri, 3-4 climatizzatori, insomma io 519 e lui oltre 700.
2: La bolletta è stata 4,30, 430 euro.
0: Euri!
2: Già, mamma, si stava bene quando si stava male.
0: Mamma mia,
3: senti. Gaia da Lucca. Allora, a luglio sono arrivati 142 euro, una casa di 175 metri quadri, ho solo un condizionatore in mansarda, perché se no divento cenere, tenuto acceso praticamente giorno e notte. Quindi direi che è andata abbastanza
6: bene.
3: Per solo bene.
6: Un mese.
0: No, però divento cenere, mi ha fatto sorridere molto. Rende l'idea, che c'è?
6: Lei dice solo un mese, l'altro quanto ti arriverà?
0: Mamma mia, senti, vai.
7: Sono Erina da Crema. Allora, in merito alla luce, io sono fortunata, tra virgolette, perché ho fatto il contratto con la posta. Quindi io pago un fisso su, faccio un esempio, di quasi 150 metri quadrati, sempre acceso, notte e giorno. Spendo 100 euro al mese.
0: Hai capito?
7: Quindi diciamo 200. Ciao Radio Kiss Kiss. Bacio.
0: Facciamo tutti in contratto con Merina, allora, ragazzi. Va bene, volevo capire. Insomma, mi interessa.
6: Comunque, Nicola ci ha mandato proprio la bolletta. Sono 1623 euro.
0: Ma Nicola, che cosa hai fatto con 1623 euro?
6: Da pagare entro il 28 settembre del 2026.
0: Vai, altri messaggi di testo, vedo che tantissimi. Abbiamo chiesto luglio ed agosto. Quanto è arrivato? Visto allora, il clima di quest'estate, di questa luglio ed agosto, chiunque credo abbia messo un climatizzatore, altrimenti sarebbe passato a miglior vita.
6: Luglio-agosto mia bolletta 485 euro, ho dovuto rateizzare. Francesco, giusto?
0: Credo.
8: Ciao Max, ciao Leti, siamo da Napoli, ho una casa di circa 60 metri quadri e ho avuto 140 euro. Il problema è che io sto fuori casa tutto il giorno e lavoro nei forni della ceramica, quindi altro che aria condizionata, ragazzi. Quindi la notte andavo a palla.
0: Certo, vai. Chi è?
9: Buongiorno Max, buongiorno Letti, Giovanni da Varese. È un tasto davvero dolente quello che state toccando stamattina, però io che sono da solo, ok, non ho una casa così grande, però un consiglio che do soprattutto per chi non fa parte più, diciamo, di quella fascia protetta, che ormai è tutto mercato libero per quanto riguarda l'energia elettrica, conviene fare quei contratti dove mensilmente paghi una quota.
10: Buongiorno mattinieri. Luglio e agosto 410 euro. Premetto, ho un solo condizionatore, un pinguino.
0: Ragazzi, vedi. Cioè, vi rendete conto?
6: Cristina 485, due figli studenti a casa col condizionatore. Carlo 456.
0: Vedi, poi
6: sono tutti così.
0: Gianni da Torino scrive: ma vi rendete conto che ho i costi di trasporto altissimi? Cioè, li abbiamo tutti i costi di trasporto. Questo ci deve far riflettere. Che vuol dire costo di trasporto? Scrive Gianni sempre. Vuol dire che per portare trovare l'energia elettrica di cui abbiamo bisogno dai paesi esteri, per esempio la Francia, da dove la compriamo, che la produce tanto anche da vendere all'estero con il nucleare, noi quel trasporto dell'energia lo paghiamo, capito? E quindi questo ci deve far riflettere.
6: Comunque Max, vorrei dirti una cosa, questa mattina con questo argomento abbiamo fatto scoprire le bollette a molte persone che ancora non sapevano.
0: Non l'avevano vista?
6: No, ad esempio controlla. C'è anche, aspetta, Michele, 520 euro, ha fatto una faccina disperata.

0: ragazzi, la canzone di Cesare Cremonini e Mattinieri, Kiss Kiss. Ricordate questa Kiss Kiss, Max
1: e la Liti.
0: Allora, caro energia in tutti i sensi, dal caro carburante al caro petrolio, appunto, e al caro energia, diceva Mattinieri, ma stamattina volete tediarmi? No, è semplicemente una ricerca di mercato, perché sì, sono rimasto colpito dalla mia bolletta a luglio ed agosto, che mi è arrivato 519 euro per una casa di 109 metri quadrati, quattro condizionatori, non posso neanche tenerli tutti accesi perché altrimenti scatta,
1: no, massimo due se ne possono tenere,
0: però cioè, comunque sono stati, tutti noi li abbiamo tenuti accesi più del previsto rispetto agli anni passati per l'enorme caldo che c'è stato, no? Allora abbiamo chiesto a voi, siete riusciti a gestire, come gestite meglio l'energia, e paghiamo tanto il caro energia. Qualcuno dice attenzione che questa vicenda non riguarda solo le abitazioni, anche le attività lavorative.
2: Io per il mio bar pagato luglio-agosto 1700 euro. Non parliamo solo delle case, parliamo anche delle attività.
0: Ecco, allora, ma avete pensato a trovare situazioni alternative? Che ne so, il mercato tutelato, tutto quello lì, il prezzo controllato, oppure diviso per fasce orarie, se lo utilizzi più la notte, più la sera, la mattina, cioè c'è qualche scamotage? Raccontatelo tra poco, vi sentiamo il nostro numero
1: 347 490 0042.
3: La mattina ha un appuntamento fisso col buon umore, i mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Kiss Kiss.
8: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Yes, yes.
9: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
7: Kiss Kiss.
10: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
12: Infatti.
11: E perché nella foto sei su un palco?
12: È una storia lunga.
11: Quanto lunga?
12: Fino alle 5 del mattino.
11: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
7: Kiss Kiss.

0: inizia questo lunedì mattina, ragazzi, facendo due conti, è arrivata la bolletta dell'energia elettrica luglio ed agosto. Controlla la Leti, siete con i mattinieri di Kiss Kiss, Max e la Leti. Ragazzi, allora sentite qua, sei pronta?
1: Sì.
0: Via, io vado con la prossima, vai, questa mi preoccupa. Vai.
2: 680 euro, 160 metri quadri, due climatizzatori. Ma io dico, l'Italia ci dobbiamo ribellare, perché così non si va avanti.
0: C'è la Leti.
1: Niente.
0: Non ti preoccupare, lascia perdere quella roba lì. La Leti vuole pagare la mia bolletta. La pago
1: ma
0: io.
1: Pagala tu.
0: Allora, avete sentito lui? Ci dobbiamo ribellare. Ragazzi, noi ogni tanto, lo dico seriamente con sta base, ogni tanto dovremmo guardarci allo specchio. Ci dobbiamo ribellare sul caro energia? Certo, ma ribellare anche con noi stessi. Perché quando ci chiedono se votare al referendum o una cosa o l'altra e noi votiamo no a tutto, e no al gas, e no al nucleare, e non voglio che scavino qua, e non voglio che facciano la cosa eolica qua, e non voglio che fanno questa cosa qui, poi ricordiamoci che dobbiamo comprare tutto dall'estero, non voglio la TAP che passi di qua il gas, e non voglio che si accenda vicino a me il coso che produce energia elettrica perché mi dà fastidio il ronzio che vengono le api. E poi, da chi la compri l'energia? Dall'estero, paghi il trasporto, la paghi il doppio, il triplo. Guardiamoci allo specchio ogni tanto.
1: Ma infatti Sebastiano dice bisogna fare un confronto con una bolletta con un utente francese per capire loro che hanno il nucleare, quanto risparmiano
0: molto
1: rispetto
0: meno. La metà, ragazzi, la metà pagano. Senti,
3: 1120 euro più o meno, luglio ed agosto, climatizzatori accesi e ho la piscina. Ho la piscina, ho il giardino, quindi l'illuminazione del giardino, l'irrigazione e la piscina che mi dà una botta tra capa e collo. Pino il camionista.
0: No, abbiamo capito un cazzo, dobbiamo fare i camionisti la Leti qua. Sentite che casa che c'ha lui.
1: Piscina, giardino, però paga pure 1100.
4: Luca, provincia di Trento, bollette, le due bollette mi sono arrivate per due mesi 128 euro con climatizzatore acceso e tutto.
0: Messo
4: grazie al fotovoltaico.
0: Ecco, il fotovoltaico.
5: Buongiorno Max, buongiorno Leti, sono Carmine dalla provincia di Salerno, da Colliano.
0: Che dici?
5: Io in un'abitazione di 160 metri quadri ho speso 160 euro di corrente.
6: 189 euro due mesi. Considerando che la casa è 80 metri quadrati, climatizzatore di ultima generazione, acceso circa 13 ore al giorno,
1: quello conta tanto.
6: Ho consumato meno rispetto ai mesi invernali, dove la somma di bolletta elettrica e bolletta del gas era superiore ai 500 euro.
0: Hai capito? Quindi tu c'hai il climatizzatore AAA che sta per AFACH. Vai, andiamo.
7: Prima delle mail, del traffico e delle riunioni, pensa a stare bene con te stesso. I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.

0: tutti ragazzi, un ultimo messaggio. Senti, questo mi piace. Senti, Alete, senti, guarda, ti voglio far sentire. Buongiorno, sul caro energia.
1: Buongiorno, Kiss. Ma che c'entra votare nucleare? Perché noi paghiamo tanto il gas perché non abbiamo il nucleare? O perché per questioni politiche compriamo il gas a 5 volte il prezzo di quello russo dagli Stati Uniti perché siamo servi dell'America?
0: Hai capito? Secondo lui noi perché compriamo di più perché siamo servi dell'America? E perché lo paghi di più? Perché sei costretto a comprarlo agli altri?
2: Ma perché non c'abbiamo qualcosa di nostro?
0: Perché non l'hai tu, hai capito? Basterebbe, per questo servirebbe non tanto il nucleare, ma quando ci sono le cose, estrarre il nostro petrolio, fa produrre la nostra energia, che sia nucleare o rinnovabile, sì, non importa. Certo. Noi siamo indietro perché non vogliamo fare niente a casa nostra e quindi poi ci lamentiamo e ci sorprendiamo che costa tutto di più. Questo era un po' il senso di quello che dicevo prima. Vabbè, spero di aver risposto alla domanda. Sì. Ragazzi, torniamo a parlare dei temi d'attualità ogni mattina dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss. Chiaramente sentiamo tutte le opinioni, come avete sentito anche adesso.
2: Sì.
0: Tra poco Pippo e Adriana con il Pippo Velo Show.
2: Sì, un saluto ad Andrea Cimmino in regia.
0: Si è occupato della regia. Vi lasciamo con Barry White, che bella quella che sta per arrivare.
2: Sì.
0: You're the first, the last, my everything dal 1974.

0: Dedicherò questa canzone You are the first, the last, my everything. Che belle parole,
1: poi,
0: no?
1: Poi attendiamo.
0: Buongiorno.
1: Dai, buongiorno, sono le 6.57. È già pronta per noi Cristina Manco a darci tutte le ultime news. Tra poco vi aspettiamo.
2: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Una buona giornata e bentrovati. Fine settimana denso di appuntamenti politici, a partire dalla Premier Meloni che a Roma ha chiuso la festa dei giovani di Fratelli d'Italia annunciando l'arrivo imminente in Consiglio dei Ministri di un provvedimento che introduce per legge un tetto agli studenti stranieri per classe, l'obbligo di imparare l'italiano per i genitori di quelli con problemi gravi di inserimento scolastico e il divieto di burka e niqab a scuola. Misura utile, sostiene la Premier, per affrontare una questione di civiltà. Per la Lega, dal consueto palco di Pontida, a fronte delle tensioni interne, il leader del Carroccio Salvini ha richiamato all'unità e annunciato, proporrò ad ottobre, di convocare un congresso straordinario per decidere insieme a marciare compatti. A Milano, a Nova, la kermesse del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte ha parlato delle sfide cruciali del nostro tempo, siamo sull'orlo del precipizio, è il momento, dice, di una politica radicalmente, autenticamente progressista. In Germania, con le elezioni regionali, l'ultimo voto del 2026 consegna l'immagine di un paese che cambia e premia le ricette più radicali per uscire dalla crisi e superare le paure che avviliscono i tedeschi. L'ultradestra di AfD ha vinto con il 38% nel secondo Land dell'Est, il Mecklenburg-Pomerania, ma senza alleanze per governare. Cristiani democratici per la prima volta nella storia non entrano nel Parlamento del Land. La sinistra della Linke invece ha conquistato Berlino con il 25,7%. Di opinione diffusa che sarebbe abbastanza da far cadere un cancelliere. Ma Merz ha preso la parola a sorpresa subito dopo gli exit poll che davano il suo partito ancora in bilico per annunciare esattamente il contrario, non alcuna intenzione di mollare. In Russia invece, come preannunciato, il partito di Vladimir Putin ha vinto le elezioni per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento, alta l'affluenza al 56%, superiore al dato del 51,7% del 2021. Nel frattempo il leader ucraino Zelensky fa sapere di aver parlato con il presidente statunitense Trump, è stata una conversazione importante, abbiamo avuto modo di discutere di molte cose, afferma, annunciando l'intenzione di incontrarsi a New York. Stiamo lavorando insieme al team americano, aggiunge, siamo pronti ad intraprendere passi davvero seri. La cronaca, è accusato di omicidio il 35enne che in provincia di Cuneo ha sparato contro un gruppo di ladri sorpresi nel cortile di casa, uccidendone uno. La vittima, inizialmente descritta come un uomo dell'est Europa, è stata identificata. Si tratta di un 36enne di origini albanesi. Reati contro il patrimonio. Gli altri componenti della banda di malviventi sono invece riusciti a fuggire. Lo sport, calcio, con la quinta giornata di Serie A, San Siro finisce 3-0 tra Milan e Lecce, con i rossoneri che arrivano alla sosta a meno 2 dal terzetto di testa, Roma, Inter e Lazio, successo casalingo anche per la Juventus, Atalanta battuta 2-0, il Como cede 2-0 a Frosinone, il Parma sconfigge al Tardini il Genoa 2-1, pareggiano 1-1 invece Fiorentina e Napoli. Europei di volley maschile, l'Italia batte 3-0 la Danimarca, mercoledì ai quarti sfiderà la Finlandia. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Pippo e Adriana, da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.

0: Buongiorno, chi sentiamo all'inizio del programma oggi? Quelli che?
1: Quelli che danno un voto al weekend, Pippo.
0: Ah, tu che voto dai al tuo
1: ma
0: weekend?
1: Ma io al weekend, se fosse soltanto per la tua festa, anche perché sabato e domenica non ho fatto nulla.
0: Esattamente.
1: 10 e lode.
0: 10 e lode.
1: 10 e lode al weekend, grazie al grande party di Pippo Pelo. C'è poco da dire.
0: E stiamo parlando di quello da 2 giorni.
1: Sì, noi, sì, e ne parleremo ancora, immagino. Sì.
0: Penso che ne parlerete per sempre.
1: Dai,
0: era quello
1: il
0: mio scopo.
1: Apriamo il centralino tra poco. Radio Kiss Kiss.

0: Dai, grazie. Oggi anche tu pesi meno, Pippo, da tutti i punti di vista, sì, diciamo così.
1: Su uno in particolare.
0: Pesi meno,
1: peso
0: pesi
1: molto meno. E c'è anche un responsabile di fronte a me, per cui peso meno da oggi.
0: Questa
1: è proprio
0: cosa
1: di fronte a me.
0: Te la sarà rinfacciata per tutta la vita.
1: Ma cattava una casa. Allora
0: 0815 46 1212. Apriamo, come facciamo solitamente a quest'ora, il nostro centralino. Che vuol dire? Che potete chiamarci voi dal vostro cellulare, dal vostro smartphone. Ci chiamate adesso e date semplicemente un voto al vostro weekend, va bene?
1: Ok, quindi scatenatevi. Anna Chiara è pronto, smalto viola, è pronta, smalto viola oggi.
0: No, è il baby boomer sempre.
1: È il baby boomer?
0: Sì, sì, è un rosé col bianco, si porta.
1: Caffonata. 0815 46 1212. Guarda Anna Chiara come è fiera delle sue unghie. E voi date il voto al vostro weekend in diretta con noi in tempo reale. Facciamo questa raffica ogni giorno, quindi scatenate l'inferno, fatevi avanti. Matteo,
0: buongiorno, auguri Matteo.
1: Oggi è San Matteo.
2: Grazie.
0: Oggi è San Matteo. Allora, voto al tuo weekend, com'è andata?
2: 10
1: al tuo weekend, okay, Matteo.
0: Ci
1: grazie
0: fa molto
1: mille.
0: Piacere, così cominci meglio la settimana. Kiss a te.
1: Grazie, buon Matteo, ciao, Kiss Kiss a te, buona giornata.
0: Antonio, benvenuto su Radio Kiss Kiss, buongiorno.
3: Buongiorno a voi e buona giornata a voi, siete sempre quelli che mi accompagnano il lunedì, è il lunedì per tutti.
1: Ma il lunedì, ascoltando il Pippo Pelo Show, è già sabato.
3: Sì, il Pippo Pelo Show ce l'ha una pompa di benzina in omaggio?
1: Ah sì, è vero, anch'io stamattina 2,39 euro al litro, eh? È poco?
3: Ti ho fatto 2,40
1: Ah, vedi? Sei andato meglio di me.
3: Sì, perché la mattina si esce e si comincia la gara sulla pompa del centesimo.
0: Non ci pensare, pensa al weekend. Com'è andato il tuo weekend? Voto?
3: Ho fermato la macchina, quindi 10.
1: 10, okay, bene, bravo. Grazie mille.
0: Schissa a te.
3: Buona giornata.
1: Ciao
3: a
1: Antonio,
3: voi.
1: Ciao. 0815 46 1212, abbiamo Riccardo.
0: Riccardo.
4: Sì, ciao, buongiorno, buona giornata.
1: Come va Riccardo?
4: Bene, lunedì parte sempre a un po' a rallentatore, ma dopo si parte.
1: Che voto diamo al tuo weekend?
4: Il weekend voto 8,5.
1: Cioè, 8,5?
0: 8,5.
1: E dove sei? Perché 8,5?
4: No, non ho fatto niente di particolare, ma io sono abbastanza abitudinario.
1: Abitudinario, però ti sei rilassato? 8,5
4: sì,
1: è un bel voto.
4: Sono rilassato tutto bene. Tutto
1: va
4: bene.
1: Dai, grazie, chissà a te, buona giornata. Ciao.
0: Andiamo
1: ciao.
0: Da Stefano che è già al telefono con noi. Buongiorno.
5: Buongiorno, ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno a te, Stefano. Voto al tuo weekend?
5: Zero,
0: perché? Che cos'è che non è andato bene?
5: E non ho fatto a tempo di tornare da lavoro, che mi hanno richiamato per ripartire ieri sera. Stiamo ancora viaggiando.
1: Ahi, ti ha messo subito a lavorare anche la domenica.
5: Da bravo camionista dobbiamo.
0: Ah, ok.
1: Bravo,
0: dai, ci
1: Stefano.
0: Spiace, ricaricati nel prossimo weekend.
1: Ciao Stefano.
5: Ciao.
1: Ciao. 0815 46 1212, se vuoi parlare con noi.
0: Alex, benvenuto, buongiorno.
6: Buongiorno, weekend 10.
1: 10 su 10.
0: Cosa hai fatto di tanto bello?
6: Oktoberfest.
0: Ah, l'Oktoberfest.
1: Hai detto niente. Stai ancora ambriaco?
6: Quasi. Sì.
1: Quasi, va.
0: Dai, però bello.
1: Bene, Alex,
0: complimenti.
1: Grazie.
0: Complimenti, chissà
6: te. Grazie a voi.
0: Ciao Linda, buongiorno.
7: Buongiorno, il mio weekend è stato da mille.
1: Da mille?
0: Perché? Che hai fatto?
1: Che bello.
7: Sì, siamo andati al mare in una bellissima villa con una piscina. Siamo stati lì tre giorni senza far nulla. A Costa Rei.
1: A Costa Rei, che è in Sardegna?
7: Sì, in Sardegna, chiamo dalla Sardegna.
1: Grazie
0: Il tempo
1: mille.
0: Era ancora molto bello, caldo,
7: sì, bellissimo. Giusto un acquazzone ieri mattina, ma poi il sole è brillato per tutto il giorno.
0: Ci fa molto piacere, Linda. Kiss Kiss a te, ascoltaci sempre.
7: Ciao, Kiss Kiss a voi.
1: Ciao
7: un bacione.
1: Ciao.
0: Andiamo sotto la doccia.
8: Le canzoni. Sotto la doccia. Sotto la doccia.
9: Allora, quindi è vero che ti sposerai.
1: Ah, bella!
9: Ti faccio tanti cari auguri.
1: Bellissima.
0: Allora, grazie al nostro ascoltatore che ha pensato bene di canticchiare questa canzone nel primo appuntamento con i brani cantati sotto la doccia. Zero assoluto nei prossimi minuti con Per dimenticare. Allora.

0: di te.
1: Zero assoluto per dimenticare su Radio Kiss Kiss. Ancora buongiorno.
2: Parte un'altra settimana insieme, buon lunedì. Abbiamo capito, sì, più o meno occhi e croce, che parte degli italiani, almeno quello che, quelli che abbiamo sentito, partono alla grande per questa settimana.
1: Ma
2: perché
1: sì,
2: hanno dato quasi tutti un voto altissimo al loro weekend.
1: Ma hai visto che previsioni ci sono anche per la prossima? Tutto
2: sì,
1: sole dappertutto.
2: Ah, quindi... tu dici per le previsioni meteorologiche.
1: Le previsioni
2: sì, sì, sì, sì, è vero, è vero.
1: È vero che il Niño sta facendo il suo effetto sul meteo e sta portando sole ancora. Per un, faremo, diciamo, una bella, un bel inizio d'autunno.
2: E purtroppo
1: me,
2: un invasion di zanzare. Non so voi, ma io ritengo che in questo periodo ce ne siano di più che in agosto.
1: Sì, sì,
2: stanotte
1: sì,
2: ce
1: sì,
2: n'erano almeno tre in camera. E mi sono svegliata praticamente alle tre. Ho avuto 40 punture di zanzara.
1: Ce n'era una nella camera dove ho dormito venerdì notte.
2: Sì.
1: Alla quale ho, diciamo, ho detto le cose peggiori che si possa dire a una persona che ti ha fatto del male.
2: Non potevi chiederle di punirti in un punto preciso?
1: Quindi ho parlato di sua madre, della nonna, della zia, di tutte le parenti, diciamo.
2: No, Pippo, tu una richiesta dovevi fare alla zanzara.
1: Sì.
2: Di pungerti in un punto preciso.
1: Preciso, perché
2: lo sai
1: cosa?
2: Che c'è un rigonfiamento quando ti pungi.
1: Volgarità, ma che bassezza.
2: Dai, si parte, però si parte con una, con
1: sì,
2: una notizia seria. Io che sono genitore, è una cosa che mi riguarda veramente da vicino, perché la Commissione Europea ha adottato l'EU Kids Act con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza dei minori online. Ci piacerebbe parlarne anche con voi, ma confrontarci soprattutto con i nostri,
1: cioè,
2: ascoltatori. La proposta prevede il divieto alle piattaforme social per i minori di 13 anni, fissando a 15 anni l'età minima per poter aprire autonomamente un proprio account. Si parla di social, ovviamente. Tra i 13 e i 15 anni invece nasce il mini account, creato e supervisionato dai genitori, utilizzato dal minore per accedere poi a piattaforme di social media e di video sharing adeguate all'età.
1: Tuo figlio, beh, quanti anni ha adesso?
2: Alessandro ha 11 anni.
1: 11
2: ovviamente
1: anni ha un profilo social?
2: Ovviamente non ha profili social.
1: Ovviamente,
2: ma
1: le tue figlie quanti anni hanno, Pica?
3: 10 anni, non ha social, no.
1: Non ha profilo social.
2: No, no, però no, è una grande fatica anche il controllo genitoriale, parentale che si deve attuare praticamente su tutto, perché il suo,
1: certo,
2: telefono è collegato al mio.
1: Ah, vedi?
2: E alle 9 si stacca tutto, ogni cosa, ma non riesco a staccargli, insomma, un'altra piattaforma che da quella piattaforma
1: YouPorn?
2: Si
1: porn?
2: No,
1: ah,
2: no, non sa, no, fortunatamente non conosce nemmeno l'esistenza.
1: A che età si comincia a vedere i film?
2: Non
1: porno?
2: Lo so, non ne ho idea, credo 13
3: 14,
2: forse.
3: 15.
1: 14, 15.
2: Mi devo preparare anche
1: Pica,
2: a quell'altra
1: Pica
2: fase.
1: Pica ha cominciato a 9, pensa
3: ero
1: te.
3: Ero precoce, sì.
1: Sì, sì, sì.
2: Vabbè. No, comunque, vabbè, oggi la situazione è abbastanza complessa perché molti ragazzini, lo dico senza nessuna riserva, coetanei di mio figlio e anche coetanei, quindi bambine, hanno l'account TikTok.
1: Ah, vedi?
2: E i genitori lo sanno.
1: E i genitori
2: perché
1: lo
2: ovviamente
1: sanno.
2: Ci vuole il consenso dei genitori. Questa cosa non si fa. E mio figlio ogni giorno mi chiede: mamma, lo voglio anch'io, mamma, non puoi averlo.
1: Quindi fateci sapere voi che pensate di tutto questo, se siete d'accordo o se magari qualcuno ammette, dice sì, mio figlio ha 9 anni, ha l'account Instagram, mia figlia ha 11 anni e ha l'account TikTok, quello che sia, no?
2: Ah, premesso che, cari genitori, sono davvero solidale con voi, perché è una battaglia ogni giorno per cercare di distrarli dai dispositivi.
1: È vero.
2: È veramente una battaglia, una fatica, anche d'estate, cioè tu devi impegnare la loro giornata affinché loro non stiano sui dispositivi.
1: Bene.
2: Quindi è una fatica.
1: Bisognerebbe farlo anche con gli adulti, impegnarsi anche per gli adulti affinché non stiano sui dispositivi.
2: Bravo, perché poi loro guardano noi, di base,
1: certo,
2: guardano noi.
1: Cioè, vabbè, ma
2: e
1: gli
2: anche
1: dispositivi
2: gli anziani
1: sono diventati un po' tutto, no? Cioè, tu
2: gli
1: stai
2: anziani
1: lì,
2: che prima erano, diciamo, fuori ad un bar o chiacchieravano, giocavano a carte, adesso sono più dipendenti, diciamo, di quelli, diciamo, di fascia inferiore.
1: Lo scroll, il famoso scroll. Sì, sì,
2: va
1: sì,
2: bene. Allora, che cosa ne pensate? Divieto ovviamente di avere un account social ai minori di 13 anni, dai 13 ai 15 invece si potrebbe pensare di avere un mini account controllato dai genitori.
1: Siete d'accordo o non d'accordo? 347-490-0042. Ci mandate un WhatsApp audio e noi ne parliamo con voi molto molto volentieri su Radio Kiss Kiss nel Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9, dal lunedì al venerdì, e oggi è lunedì e siamo qui.
2: E arriva anche la musica più bella, questo pezzo ci ha tenuto compagnia per l'estate intera, Another con Talk to You.

0: 14 alle 16 solo su Radio Kiss Kiss. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026. Soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
1: Kiss, kiss. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto

0: insieme. Torino, tutte le sfide degli ottavi di finale. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Yes, yes. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
3: Yes, yes. Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
5: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
7: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.
8: Kiss Kiss.
9: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
7: La musica più bella.
10: Kiss Kiss.
7: Suona solo

0: povero figlio di Adriana, sempre sotto controllo. Mamma mia, un'ossessione. Mamma,
1: no, ragazzi, mia, non scherzate su questa roba qua. Non è sotto controllo, è quello che ci vuole.
2: No,
1: ci vuole,
2: scherzate
1: purtroppo
2: su qualsiasi cosa. Per me la vita va presa sempre con un piglio di ironia, con un pizzico
1: Pippo,
2: di ironia.
1: Pippo,
2: scherzate
1: Pippo
2: sempre, ragazzi, si muore. Samor, quindi la vita va, diciamo, presa anche con un po' di leggerezza.
3: Brava.
1: Allora, abbiamo Eva da Arezzo. Ciao Eva, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Eva, benvenuta.
1: Piacere di conoscerti.
3: Piacere mio, piacere mio.
2: Piacere anche mio. Allora Eva, dici tutto, tu hai figli intanto?
3: Sì, ho due bambine.
2: Che hanno?
3: Che hanno ora una 9 e una 6 anni.
2: Una 9 e 6. Dove vivete? A?
3: E noi viviamo in provincia di Arezzo.
2: In provincia di Arezzo. Queste bambine hanno i social, ti hanno chiesto di averli, cosa?
3: Allora, non hanno i social, ci mancherebbe, ovvio. No, i social no.
2: Ci mancherebbe, cioè, no, però, lo sai che ci sono bimbi di quell'età che ce l'hanno, no?
3: Ce l'hanno, sì, grazie voglia della mia bambina più grande ce l'hanno già, infatti lei me li chiede, ma non li
1: ci
3: avrà.
1: Sono anche genitori che aprono account ai figli volutamente per piazzarli sui social, quindi
3: sì,
1: non
3: mi,
1: ci meravigliamo di nulla.
3: Che ci sono, mi rendo conto, ma non è questo il caso, però hanno comunque un tablet dove un'oretta al giorno quando tornano da scuola, visto che fanno il tempo prolungato e arrivano a casa sono piuttosto stanche, si possono sfogare mentalmente giusto per un'ora, poi si spende, c'è il timer.
2: Ma il timer non si accende più? Non si accende più?
1: No,
3: si spegne dopo un'ora che lo usano, si spegne
1: perché tu però... è il tempo di utilizzo, imposti insomma il tempo che devono stare là vicino.
3: Sì, al massimo per uno schermo così vicino agli occhi, al massimo per, secondo me, per un'ora, proprio il massimo totale. Però quando si spegne sono sempre nervose.
1: Crisi.
3: Sì, è sempre difficile, cioè vorrebbero che fosse di più, sono nervose, si rispondono male. Quindi secondo me meno ci stanno, meglio è.
2: A me accade quando si spegne il frigorifero. Quando il frigorifero si spegne e si chiude, sono
1: si svuota
2: nervoso.
1: Quando si svuota.
2: Quando si svuota, sì, sono sempre nervoso. No, comunque è vero, ragazzi, io, cioè, anch'io ho una dipendenza dallo smartphone. Noi... e faccio fatica quando non ce l'ho.
1: Ci sono periodi in cui davvero siamo più affascinati dai dispositivi, e quando siamo senza veramente stiamo male. Quindi
2: tu come
1: è una
2: sei
1: vera e propria dipendenza.
2: Invece, Eva, giusto?
1: Sì.
2: Eva,
1: sì,
2: tu come sei messa? A dipendenza?
3: No, ce l'ho la dipendenza, ce l'ho. Però, il mio cervello è già quello di un'adulta, quindi so anche discernere quello che è giusto, quello che non è giusto, quello che mi può colpire, quello che no. Un
2: ci riesce ancora? La dipendenza in genere, se si chiama dipendenza, è perché non la controlliamo. Tu riesci a controllarla?
3: No, ci riesco.
2: Va bene, ok.
3: Ci riesco abbastanza.
1: Perfetto. Eva, grazie per aver parlato con noi. Ascoltaci sempre. Kiss kiss a te.
3: Kiss kiss, ragazzi.
1: Ciao Eva, grazie mille. Andiamo ad Anzio, dove c'è Michael. Ciao Michael.
4: Ciao, buongiorno, kiss kiss.
1: Buongiorno,
2: ciao.
1: Tu sei un papà?
4: Sì, un papà di due bambine, una di 5 e una di 11 anni.
1: Di 11 anni.
2: Tanto io apprendo...
4: quella di 11 anni è quella che rientra in questa
1: fase. Lo so,
2: io apprendo con gioia che Michael è vivo. Quindi grazie per essere con noi, Michael.
4: Eccoci. Allora, no, quello che mi faceva più specie, nel senso che mi faceva riflettere su questo argomento, è che ancorché venga vietato per legge l'apertura dei social in questa fascia d'età, però poi trovi genitori che hanno i loro account senza restrizioni perché sono adulti e danno il telefono ai loro figli e quindi di conseguenza
1: i bambini stanno
4: meglio
1: lì a scrollare sui social dei genitori. Hai aperto un'altra parentesi
4: perché utilizzano un account senza restrizioni.
2: Ma basta andare in qualsiasi ristorante per vedere, diciamo, la scena è sempre la stessa: il figlio piccolino, anche di 2 anni, 3 anni, seduto sul seggiolone con in mano un dispositivo e sta lì a guardare, i genitori parlano, mangiano
4: con in mano il dispositivo a 2 centimetri dagli occhi, poi anche io la cosa poi difficile non è tanto gestire la questione dei social, ma anche gestire, ecco, spiegare a mia figlia che magari si sente lei diversa dagli altri, perché vedi la maggioranza che lo fa e lei invece no.
2: Vedi. Però
4: è normale quello.
2: Michael, non ho capito perché con noi stanno parlando tutti quelli che hanno i figli che non lo fanno e dicono che gli altri lo fanno e i figli loro non lo fanno.
1: No,
2: cioè,
1: allora,
2: non ci sono genitori che ci stanno chiamando per dire sì, mia figlia sta sempre col telefono in mano a 9 anni, a 8 anni.
1: Immagino che Michael, anche per te
4: fanno un bagno di coscienza probabilmente.
2: Esatto.
1: Michael, anche per te, diciamoci la verità, perché l'ho ammesso anch'io, è una battaglia tenerli lontani dai dispositivi.
4: Di proporzioni epiche, perché
1: per me è diventato faticoso. La giornata di ieri siamo stati a casa, non siamo usciti, per me è diventato molto faticoso. A un certo punto ero stremata dall'idea che lui stesse lì e ogni secondo provasse a rimettersi al cellulare.
2: Esatto.
1: Quindi
2: esatto.
1: No, guarda, allora, è un disastro.
4: Per questo argomento riesco ancora un po' a gestirla, però poi mi rendo conto che anche seguire i trend di quest'età, tipo va a scuola, utilizzano delle terminologie che stanno sui social.
2: No, anche perché in genere adesso i nuovi sistemi educativi prevedono che non si dia una bella 5 mani in faccia al figlio, giusto?
1: Tipo, queste sono le linee guida, ma
2: le linee guida prevedono che non ci siano le 5 dita stampate
1: i
2: sulla faccia dei figli.
1: I danni che stanno facendo gli smartphone sono secondo me altamente superiori alle 5 dita.
2: Ma mio padre e mia madre all'epoca avrebbero risolto con le 5 dita stampate qua sul viso, e ti faccio vedere.
4: Guarda, come adesso stanno stampando il telefonino vicino alla faccia,
2: non le 5 dita.
1: Chissà dove ci porterà questa genitorialità gentile, come è stata definita. Speriamo bene, sono molto preoccupata.
2: Grazie Cristian.
4: Michael,
2: grazie.
1: Ma Michael, vai a farmare Aura, va bene? La conosci questa espressione?
4: Come no, Aura,
1: ok,
4: certo,
1: a posto così, siamo genitori di undicenni.
2: Esattamente.
1: Aura
4: papà, mi dice.
1: Bravo.
2: Ciao, grazie.
1: Ciao Michael.
2: Ciao.
1: A te. Allora, tanti sono anche i messaggi che stiamo ricevendo sulla questione, sul tema, noi vi ringraziamo sempre.
2: Mi piacerebbe vederli.
1: Interagire con noi. Adesso, everywhere. Turn it inside out so I can

0: Everywhere su Radio Kiss Kiss, un pezzo del 2001.
1: Intanto sono le 7:35 e noi cerchiamo di capire se l'estate sta finendo oppure no.
0: Io non capisco niente.
1: Io
0: più,
1: non credo.
0: Veramente,
1: Allora lo facciamo come al solito con i nostri amici del meteo.it. Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Prosegue la fase atmosferica tranquilla su gran parte d'Italia, salvo per locali disturbi isolati all'estremo sud. Nelle prossime ore stabile ovunque, ad eccezione di spunti nuvolosi sulle regioni meridionali e qualche locale acquazzone tra il messinese e le aree vicine. In giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con rare note instabili confinate alle zone montuose di Sicilia e Bassa Calabria. Temperature massime comprese tra 25 e 30 gradi al nord, tra 26 e 30 gradi al centro, tra 25 e 31 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti!
3: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss! Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl. Vale davvero.
4: Kiss Kiss.
3: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 20.

0: insieme. Torino, tutte le sfide degli ottavi di finale. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Kiss, kiss.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro. Kiss, kiss.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad senza glutine e polifosfati aggiunti a 1,69 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Sì.
1: Per essere venuta alla mia festa nuda. Io ti voglio ringraziare, un applauso per favore ad Adriana Petro, che ha onorato la festa con la nudità.
0: Ma non ero nuda. Dov'è
1: quando
0: che ero
1: ballavi
0: nuda?
1: Si vedeva tutto, Adriana.
0: Sì, però avevo un corpetto molto stretto. Per la mia. Allora, Pippo,
1: a un certo punto ha fatto il passo, quello da film di Totò, no? Il passo un po' così.
0: Stavo ballando.
1: Non si è capito niente. È impazzita
0: ballando.
1: La festa. La festa è un po' come quando la maionese impazzisce.
0: Allora,
1: no?
0: ho dovuto chiamare Pippo, non sto scherzando, sono seria.
1: Sì.
0: Le mie due vicine di casa quel giorno per vestirmi.
1: Sì.
0: Per la vestizione ci sono voluti più o meno 60 minuti.
1: 60 minuti
0: per stringere il corpetto con i laccetti ci vogliono tipo 30 minuti.
1: Parecchio?
0: Sì.
1: Lo devo comprare uno pure io.
0: Lo vuoi?
1: Sì.
0: Ma certo, ce ne ho uno.
1: Ma stringi pure panza, tipo pancera funziona pure?
0: Sì.
1: Sì, anche.
0: Sì, ah, sì. È lo stringi panza.
1: È lo stringi panza.
2: Quello bianco con due maniche bianche.
0: Sì.
3: Quella comincia di forza.
0: Quella
3: sì, è un'altra cosa.
0: No, comunque però comunque gli servirebbe.
1: Al volo, poi non ne parliamo più. Per ringraziare tutta Radio Kiss Kiss, tutta la famiglia di Radio Kiss Kiss.
0: È vero, c'eravamo tutti.
1: C'eravate veramente tutti. E io sono molto felice. Molto, molto felice.
0: E
1: grazie.
0: Quindi ci siamo molto divertiti. Poi
1: è stata
0: il resto...
1: una bella festa. Poi c'era tanta gente, ci siamo divertiti. Tanti amici
0: il
1: che sono
0: resto
1: trovati.
0: Per chi ci segue, per chi è fedele, lo state vedendo,
1: sì,
0: già un po' ovunque,
1: sì.
0: In rete
1: ovunque.
0: Allora abbiamo insomma parlato di un argomento molto delicato, molto complesso, che sta a cuore a tantissime persone, cioè il divieto, probabilmente che ci sarà a breve, speriamo presto, di utilizzare i social fino ai 13 anni. Sentiamo.
4: Buongiorno a tutti, mi viene da dare un consiglio alla signora: se le bambine diventano nervose anche solo per un'ora, io toglierei loro anche quell'ora, perché evidentemente non va affatto bene.
1: Ha ragione, allora, ci ho pensato anch'io.
0: La teoria è sempre molto bella, è sempre molto affascinante.
1: La pratica...
0: è la pratica che è un pochino diversa.
1: Sì, è vero.
0: Sentiamo.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Io andrei
5: Marino
1: con le 5 dita.
5: Elba. Sì, credo che una regola debba essere fissata. Io personalmente innalzerei anche l'età di 13 anni magari.
0: Sì.
5: A 16,
1: ecco qua.
5: Perché già a 13 anni lo vedo, diciamo, come abbastanza bassa.
0: Sono d'accordo. Sì,
1: beh.
0: Sì. 13
1: grazie.
0: È pure presto.
6: È un sacrificio di gestione, ragazzi, ma svegliatevi. Ai figli bisogna dire no. I figli si crescono con i no. E io ne ho cresciuti due.
0: Brava.
1: Bene.
0: Brava, anche questo resta molto in ambito accademico, però ci piace
7: buongiorno,
0: molto.
7: Buongiorno, Kiss Kiss. Allora, il mio pensiero è che io sono d'accordo con Adriana, i social o comunque il telefono in generale ha un'età comunque, perché di questi tempi va saputo usare,
0: certo.
7: È tutto troppo precoce di questi tempi.
1: Ecco,
7: ciò
1: però...
7: che mi preoccupa, che potrebbe preoccupare, anche se non deve essere una scusante, è magari che rischiassero l'esclusione questi ragazzini, perché ormai... se non hai quello, se non hai quell'altro.
1: È vero.
7: Quindi non so, è quello, anche se ripeto, non è una scusante purtroppo.
1: Sì. Noi abbiamo un ragazzo qui tra noi che è stato emarginato ai tempi della scuola perché non aveva niente, era un ragazzo sfortunato, il nostro Pica, e comunque questa cosa gli ha creato dei danni.
0: Uh-huh.
1: Quindi un po' Pica è il nostro feticcio, no? Come dire, di quello che può succedere quando a un bimbo non dai niente, quindi non dai il telefono, non dai gli social.
0: Poi ha avuto un riscatto nella vita,
1: ha avuto un riscatto sociale.
0: Sta qui,
1: sì,
0: è il re delle
1: infatti,
0: feste.
1: Ogni cosa
0: siamo.
1: Che lui fa, lui dice è la mia rivalsa sociale.
0: Sentiamo ancora.
8: Ciao Pippo e Adriana, sono Anna di Lodi.
0: Ciao
8: Pippo,
0: Anna.
8: Hai detto una cosa giusta.
1: Sempre.
8: Io sono
1: dico.
8: D'accordissimo col fatto che per i minori ci vuole un divieto, ma anche per gli adulti. Oramai è una cosa incontrollabile. Cioè, esci, io parlo sul lavoro, ti chiedono andiamo in pausa. Appena si fermano, sempre con mano questi cellulari. Sempre. Una cosa indescrivibile. Ciao
1: Anna.
8: Buona
0: ciao
8: giornata.
0: Chi
1: allora Anna, benissimo quello che dici, grazie, ma non ti permettere mai più, non permetterti mai più di dire Pippo hai detto una cosa giusta. Io dico solo cose giuste. Andiamo avanti.
0: Ecco,
1: grazie.
0: Qua andiamo avanti. Grazie, Pica, metti...
7: per piacere sì.
1: Come per piacere sì, ma come ti permetti?
9: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così, che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Ma la bellezza di questa canzone che abbiamo riascoltato tutti in religioso silenzio qui in studio, fantastica.
1: Adriana, era il 2023, ero emozionata con questo pezzo, però adesso Pippo dobbiamo dare un aggettivo flash per ogni segno zodiacale perché apriamo una nuova settimana.
0: Quindi devi fare 12 aggettivi.
1: Sì.
0: Mamma mia.
1: Dai.
0: Oh,
1: poi, allora, qui abbiamo un Capricorno, un Cancro, un Gemelli, una Vergine e un Toro. Vedete un attimo, cioè capiamo. Scusa, tra
0: ma non
1: noi
0: potremmo invertirci
1: se
0: i segni. Sarebbe più giusto che io fossi un toro e tu una vergine.
1: Ma magari sì.
0: Cos'è, io una vergine e tu un
1: ma
0: toro?
1: Ma non sono pronta ad essere
0: non
1: così.
0: Non si capisce più niente, il mondo si è capovolto.
1: Non sono pronta.
0: Il mondo sta andando a rotoli.
1: Ad essere come te, sinceramente.
0: Andiamo avanti.
1: Oh, dai, vai con la sigla.
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Nel caso di Adriana, se le parlano tu sta zitta, ma lei invece parla.
1: Allora, ci siamo riuniti, insomma, abbiamo fatto 48 ore di reunion con i miei, diciamo,
0: quanti
1: fidatissimi.
0: Siete?
1: 45.
0: Aumenta sì, sempre sì, questo sì. Tipo.
1: No, certo, sì. Perché, allora, senti...
0: 45 persone per redigere l'oroscopo che state per ascoltare, prego.
1: Psicologi, astrologi, va
0: pure,
1: bene? Allora, un
0: psichiatri
1: attimo...
0: No. Te lo chiamo
1: ancora,
0: io. Non ti
1: ancora no, poi ci arriveremo. Allora, partiamo subito dal segno dell'Ariete. Questa settimana per voi si apre, l'aggettivo è inarrestabile.
0: Inarrestabile.
1: Chi è Ariete, figa, che sei contento. Ah. Poi, Toro, eccomi. Imperturbabile.
0: Mamma mia, sì, non gli frega niente. Il mondo può cadere anche Arduino. È Toro?
1: Ah, Arduino sei Toro?
0: Sono anch'io. Ah, Andrea.
1: Ah, Andrea è Toro, giusto.
0: È toro. Sì,
1: siamo imperturbabili,
0: è imperturbabile.
1: Vero,
0: lo so, io l'ho scoperto venerdì come imperturbabile.
1: Sì, sì, sì. Poi Gemelli, elettrico. Poi andiamo al Cancro, intuitivo.
0: Intuitivo,
1: vedi? Leone, folgorante. Poi Vergine.
0: Prego.
1: Infallibile. Ecco qua. Era
0: grazie,
1: proprio quello che
0: siamo
1: aveva bisogno.
0: Noi amici della Vergine
1: di
0: che state ascoltando
1: bisogno.
0: Nella radio. Grazie.
1: Ma mi sa apposta perché altrimenti rompevi stamattina. Ecco qua. Quindi.
0: Sono infallibile, sì,
1: oh,
0: sì, sì, sì.
1: Ci abbiamo messo 10 ore per scegliere questo aggettivo.
0: Tenevo a spiegarti, Adriana, che soprattutto sessualmente siamo infallibili, cari amici della Vergine.
1: Pippo, mi è andato bene la luna di miele. No, perché quello è stato tipo il matrimonio.
0: Sì,
1: ma
0: sì,
1: dopo
0: sì.
1: Il matrimonio si prevede che ci sia la luna di miele o comunque la prima notte.
0: Avevo la casa con terrazza sul mare.
1: E che c'era lì dentro?
0: E quelli sono fatti miei.
1: Devo
0: andiamo
1: chiacchierare
0: avanti.
1: Un po' con la signora della tenuta. Allora, poi andiamo avanti. Quindi Vergine infallibile. Oh, dateci i vostri feedback come sempre. Scriveteci WhatsApp. Poi Bilancia irresistibile.
0: Prego.
1: Allora,
0: irresistibile la Bilancia.
1: Scorpione.
0: Sì.
1: Magnetico.
0: Prego.
1: Sagittario incontenibile.
0: Prego.
1: Capricorno roccioso. Hai capire.
0: Prego.
1: Roccioso. Acquario imprevedibile.
0: Prego.
1: Pesci visionario. Allora,
0: brava.
1: Se vi siete riconosciuti, se pensate che questi aggettivi possano essere anche un augurio per affrontare questa settimana, scriveteci.
0: Io mi sono riconosciuto tantissimo, mai come oggi approvo il tuo oroscopo.
1: Hai visto? Hai visto?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: 347-490-0042, ok?
0: Prego.
3: A bugiarda!
1: Ah, è vero!
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
1: Ok,
0: prego.
1: Okay.
0: Adesso salutiamo perché salutiamo per la prima ora perché sta per arrivare le news che incombono sulle nostre teste a quest'ora come sempre. Ma prima però c'è una canzone meravigliosa che arriva dal lontano 1981.
1: Prego.
0: Adriana, annunciala tu, prego.
1: Allora, ho qui 16 secondi in questo momento. Noi vi regaliamo sempre delle perle, no? Della musica nazionale
0: di perle,
1: ed internazionale, dei pezzi che hanno fatto la storia della musica. Dal 1981 arriva il nostro History Kiss a chiudere la prima ora. Men at Work con What Can It Be Now.

0: Comunque arrivi in aula, canzone bellissima dei mitici Man at Work australiani, ci ha introdotti quasi alle news, giusto?
1: Sono le 7.57 e tra pochissimo arriva Alessandra Prea a darci tutte le news, vi aspettiamo.
2: Il rientro? Pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensare, ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: A tutti una buona giornata e bentrovati dalla redazione. In primo piano le elezioni regionali in Germania. Anche in Mecklenburg-Pomerania l'estrema destra di AfD ha vinto raggiungendo il 38% delle preferenze, ma è senza alleanze per governare, mentre i socialdemocratici dell'SPD sono arrivati al 36%. Crolla invece la CDU, il partito del cancelliere Merz. È un disastro, sono responsabili, ha dichiarato, senza tuttavia annunciare passi indietro. Nelle amministrative a Berlino la sinistra della Linke ha vinto con il 25% davanti alla CDU e alla AfD. Resta alta la tensione in Medio Oriente, rientrato in anticipo alla Casa Bianca, Donald Trump torna a minacciare l'Iran. Sto decidendo se e quando farli saltare in aria, è meglio che si comportino bene. Il tycoon si dice disponibile ad incontrare il presidente iraniano Pezeshkian dopo l'attacco degli Houthi yemeniti vicino a Riyadh. Intanto Washington ha diffuso un'allerta ai cittadini americani nella regione. Torniamo in Italia con la politica, con i tanti appuntamenti di ieri a Roma, a Phoenix, la festa di Gioventù Nazionale. Giorgia Meloni ha annunciato un provvedimento in Consiglio dei Ministri con cui introdurre il limite di studenti stranieri nelle classi e il divieto di indossare il burka. All'annuale raduno della Lega a Pontida il leader Salvini ha dichiarato che chiederà un congresso straordinario ad ottobre e a Milano annova la kermesse del Movimento 5 Stelle. Giuseppe Conte ha parlato di priorità alla crescita e agli stipendi degli italiani e ha raggiunto quasi il 92% dei consensi per il no alle armi all'Ucraina. La cronaca ha indagato per omicidio il 35enne che la notte tra sabato e domenica a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo, ha sparato con una pistola regolarmente detenuta, uccidendo uno dei ladri sorpresi a rubare nel cortile della sua casa. La vittima è un 36enne albanese con precedenti. I complici, forse altri 4 o 5, sono fuggiti. A Colle Beato, in provincia di Brescia, un 12enne ricoverato in pericolo di vita dopo essere stato investito da un autobus. Il ragazzino stava rincorrendo il pallone che gli era sfuggito in strada quando è stato travolto dal mezzo sulla carreggiata. Siamo allo sport. Calcio: su tutti i campi della Serie A è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale. E nella domenica della quinta giornata di campionato il Milan ha superato il Lecce 3-0, la Juventus ha battuto l'Atalanta 2-0, Fiorentina e Napoli hanno pareggiato 1-1, il Frosinone ha sconfitto il Como 2-0, vittoria anche del Parma sul Genoa per 2-1. Europei di pallavolo: a Torino l'Italia agli ottavi ha sconfitto la Danimarca 3-0, gli azzurri di De Giorgi mercoledì ai quarti affronteranno la Finlandia. Infine MotoGP: Pedro Acosta ha conquistato la sua prima vittoria in una gara lunga nel Gran Premio d'Austria sul circuito di Spielberg. Lo spagnolo della KTM ha trionfato precedendo le Aprilia di Martin e Bezzecchi. La MotoGP torna il 2 ottobre per il Gran Premio del Giappone. Con questo abbiamo concluso la linea. Come sempre torna Pippo e Adriana. Da Alessandra Prea una buona giornata e kiss kiss a tutti.
0: Sono le 8, ancora buongiorno da Radio Kiss Kiss, saluti alla nostra redazione. Chi c'era oggi?
1: Alessandra Prea. Sì, sì, che salutiamo.
0: È la mia festa, è venuta sì, da Torino,
1: è stato bello,
0: un bacio, grazie.
1: Incontrare Alessandra, sia lei che Umberto Aprea, quindi
0: grazie,
1: li salutiamo
0: mille.
1: Entrambi. Allora, cambiamo completamente argomento. C'è un signore che ha fatto causa alla sua azienda perché il suo lavoro era diventato troppo noioso. Ha vinto anche la causa, ha preso 40.000 euro per questa storia qui.
0: Grazie.
1: Aspetta, grazie. Prego.
0: No, perché crea precedente, no? Allora, se gli ascoltatori provassero noia per te, che ce lo facessero sapere, no? In modo che noi ti facciamo causa.
1: No, facciamo causa a chi?
0: A te.
1: A me?
0: Sì.
1: Ah, per la noia.
0: Ci procuri noia e quindi magari ce lo fanno sapere.
1: No, no, però io per esempio, cioè, ecco, per esempio, se ti annoi, se fino a quel momento avevi delle mansioni ben precise e per esempio il capo di questa azienda per cui lavori ti toglie tutto,
0: ah, è vero,
1: ti depriva di ogni ruolo, tu ti annoi. E infatti questo signore qua lavorava nel settore dei profumi, aveva delle mansioni molto importanti, anche dei clienti importanti. Perdendo questi clienti è stato demansionato. A un certo punto, dalle 9 alle 17, lui faceva in azienda praticamente il nulla.
0: Il nulla.
1: Si annoiava e ha detto basta, io faccio causa all'azienda. Ed è il contrario del burnout. Sai come si chiama? Bore out, cioè da noia. Sì,
0: da noia. E ha vinto la causa.
1: Ha vinto la causa.
0: Cioè, quindi che succede? Ha vinto dei soldi?
1: 40.000 euro.
0: 40.000 euro.
1: Sì, sì.
0: Non male.
1: Perché
0: no?
1: Effettivamente è stato. Beh, se la mettiamo dal. Se la guardiamo da un altro punto di vista, cioè dal sotto il profilo del demansionamento, cioè lui è stato deprivato di un ruolo. E quindi a quel punto non faceva più nulla.
0: Non faceva più nulla, è vero.
1: Però qualcun altro avrebbe goduto, avrebbe gioito. Lui invece, che è uno ambizioso, questo signore qua ha detto no, non va bene così. Voglio il mio ruolo importante
0: e basta. Mi sembra giusto, bravi. Facciamo un applauso alla magistratura che ha dato ragione, i giudici, insomma tutti.
1: Allora, noi vogliamo sapere una cosa da voi, ma proprio in maniera molto sintetica. Il vostro lavoro è noioso? Non vogliamo sapere se è impegnativo.
0: Cioè, vi fa due palle andare al lavoro.
1: È noioso?
0: Posso dire la mia?
1: Sì.
0: Sono 36 anni che faccio questo lavoro. Non c'è stata mai una mattina in cui non abbia avuto entusiasmo di farlo. È proprio difficilissimo. Eppure ci hanno provato, qualcuno intorno a me ha provato a togliermelo, ma non ce l'hanno fatta finora.
1: Quando ti piace molto quello che fai, in effetti è un po'. Succede questo.
0: Quindi io posso dire che mai ho provato questa sensazione di essere annoiato nel fare questo lavoro. Però posso capire che c'è chi si annoia.
1: Beh, ci sono tanti lavori che sono proprio oggettivamente.
0: Noi siamo fortunati, quindi come dire.
1: Ci sono lavori che sono oggettivamente noiosi. Il vostro lavoro vi annoia? Le vostre mansioni sono noiose? Vi piacerebbe fare altro? Vi piacerebbe fare di più? 347-490-0042.
0: Però siate sinceri, anche vi ascolta il capo, quindi non lo volete dire. Potete anche dire, no, non sono annoiato, ma ogni tanto. Capito? Perché magari c'è il capo che li ascolta, questi dicono, no, mi fa due palle così al mio lavoro. Non lo dicono,
1: ci
0: no?
1: sono anche lavori che osservano una routine ben precisa, che può essere molto grigia e stancante.
0: Allora, chi,
1: no?
0: diciamo, ha la risposta giusta, quella che noi vogliamo, ovvero sì, mi annoio e noi gli suggeriamo poi di fare causa al lavoro, può girarci intorno, ecco, non essere così diciamo didascalico nella.
4: Garantiamo che l'anonimato.
0: Garantiamo che
1: sì,
0: se volete,
1: no?
0: Pica vi no, pica, allora. Se dobbiamo trasformare una cosa seria, la voce, non fare pagliacciate. Lui comincia a trasformare le voci che fanno ridere poi degli ascoltatori.
1: E poi non è più una cosa
0: facciamo
1: seria.
0: Facciamo un esempio
1: diventa
0: di trasformazione
1: divertente.
0: Della voce di Pica. Allora, chiama Matteo da Roma, vuole dire che lavora in un'azienda di grafica, si è rotto le palle e Pica lo trasforma così.
5: Ciao, sono Matteo di Roma. E io mi sono stancato. A me mi viene da ridere.
1: C'era anche quella Paperino.
0: Sì.
1: Cioè, quella la voglio io, scusa.
0: Vuoi quella Paperina? Allora,
1: sì,
0: tu chi sei? Aspetta, di
1: allora,
0: chi
1: un attimo solo.
0: Sì, sì, sì, vai. Sentiamo.
6: Ciao, sono Eliana. Quello che sto per dirvi è molto triste e serio.
0: Sai che sembra la tua voce? Quella delle. Quando alle Iene intervistano le escort.
6: Sì, sì, sì, sì, è vero.
0: In genere, alle Iene intervistano le escort e mettono sta voce qua.
6: Sì. E ciao, sono Natasha. Ma è rallentato.
0: Va bene, allora 347-490-0042, lasciagliela. 347, no, lasciala così. 347-490-0042, mandateci i vocali. Ah, finalmente così non parlo.
6: Sei cretino.
0: Allora, mandateci i vocali. Vogliamo sapere se voi siete annoiati o no sul lavoro. Lo ripeto, 347. Stai zitta, che sto parlando. 347-490-0042. Grazie, Adriana.
7: Le canzoni
8: Sotto la doccia.
9: Gloria, manchi tu nell'aria. Manchi come sole. Manchi più del sale.
0: Allora te l'ha tolta, adesso puoi parlare. Parlerebbe. Allora, Adriana parlerà così per tutto il programma. Intanto arriva Umberto Tozzi dal 79. Questa è una bellissima Gloria, canzone diventata poi, grazie a un'artista che si chiamava Linda Ronstadt, non vorrei sbagliarmi, diventata famosa in tutto il mondo. Gloria.

0: successo era Laura Branigan. Però io, infatti, appena ho chiuso il microfono ho detto: ma era Laura Branigan o Linda Ronstadt? Era Laura Branigan.
1: Ok.
0: E poi
1: okay.
0: aveva cantato anche Self Control di Raff, facendo diventare anche quella canzone di Raff famosissima nel mondo, come è successo con Gloria di Umberto
1: Quindi
0: Tozzi.
1: Era doveroso fare questa piccola questa correzione.
0: E
1: sì.
0: posso dire una cosa: io sono molto felice e orgoglioso, lo dico sempre, perché abbiamo ascoltatori stupendi che sanno tutto, onniscienti,
1: e sono super attenti.
0: E super attenti. E subito hanno scritto: Pippo, guarda che forse era Laura Branigan. No, non forse, avete ragione, era Laura Branigan.
1: Sì.
0: Ho avuto un attimo di defiance, però poi mi sono ricordato subito dopo.
1: Ok.
0: Grazie.
1: Allora, può succedere. Allora, torniamo al lavoro noioso. Questo signore qua ha fatto causa alla sua azienda perché ad un certo punto il suo compito era diventato noioso. Dalle 9 alle 17 era in ufficio senza fare nulla e lui ad un certo punto ha detto: io non voglio essere retribuito, perché poi lo avevano demansionato ma non gli avevano toccato lo stipendio.
0: Ah, vedi?
1: Per cui lui continuava ad essere pagato ugualmente.
0: Però,
1: ma
0: niente,
1: non faceva nulla.
0: Non era soddisfatto.
1: Sentiamo.
2: Pippa e Adriana, buongiorno. Io vorrei annoiarmi solo per fare causa e prendere 40.000 euro. Però amo il mio lavoro.
0: Ama il suo lavoro, non sta mai, però diteci anche cosa fate.
1: E non ritieni che sia noioso. Infatti, specificate anche che lavoro fate. Sentiamo.
3: Buongiorno Adriana e
1: buongiorno.
3: Pippa.
0: Ciao, buongiorno.
3: Io nel mio lavoro non mi annoio. Perché praticamente
0: no,
3: ogni giorno è sempre diverso. Faccio il sommozzatore.
0: Sommozzatore, bello.
3: Ogni giorno un'esperienza diversa in acqua.
0: Anche
3: e
0: un lavoro pericoloso.
3: In questo momento sto andando ad Acciaroli per una liberazione su una condotta subacquea. Kiss a tutti.
1: Ciao, kiss a te.
3: E anche un lavoro Dragone.
0: Ciao Enzo, baci, buon viaggio, baci. Buon lavoro ad Acciaroli, il mare è stupendo, ma
1: sì,
0: è anche un lavoro molto pericoloso, bisogna stare molto attenti. Abbiamo chi abbiamo?
1: Abbiamo Palma da Modena. Ciao Palma.
4: Ciao.
1: Buongiorno.
0: Ciao,
1: buongiorno.
0: Palma, buongiorno.
1: Allora.
0: Piacere, io sono Pippo, lei è Adriana, benvenuta.
4: Grazie.
0: Grazie.
1: Tu sei responsabile qualità in un'azienda alimentare, giusto?
4: Sì, sì.
1: Ok.
4: Perfetto.
1: E il tuo lavoro è noioso?
4: Allora, il 90% delle volte no, però c'è quel 10% che occupa alcune attività che sono routinarie,
1: appunto,
4: considerando che è qualità, ci sono degli standard da rispettare, quindi è ovvio che alcune attività siano sempre le stesse.
0: Sì, sì, allora praticamente lei ci sta girando intorno, quindi è la persona che cercavamo. Hai mai pensato di fare causa all'azienda per questo motivo?
4: No,
0: no, perfetto.
4: Assolutamente no.
0: Ti abbiamo dato uno spunto noi stamattina?
4: No, no, no, no.
0: Ma manco per un attimo ci hai pensato?
1: Però, per esempio,
4: no,
0: va bene, a posto.
1: Quante persone a parità di stipendio, però cambiando il proprio ruolo all'interno di un'azienda, cioè
0: lo stai chiedendo a lei, all'ascoltatrice?
1: In generale,
0: di cui non ricordo il nome, purtroppo.
1: Palma,
0: prego.
1: Cioè, farebbero una contestazione, cioè io guadagno sempre lo stesso, faccio niente perché dalle 9 alle 17 non faccio praticamente nulla, mi annoio e faccio causa, eh? È strano, no?
4: Sì, ma lì gioca molto il carattere della persona. Ci sono alcune persone accomodanti e quindi non hanno ambizioni e non vogliono. Gli va bene così.
1: Appunto, è vero. Chi non ha ambizione.
4: E quindi diciamo lo stipendio arriva a fine mese senza fare alcuno sforzo, e altre invece che hanno una coscienza e dicono: ok, però io voglio fare altro, non voglio essere passivo nel mio lavoro.
0: Bene.
1: Allora Palma,
0: grazie.
1: Ti ringraziamo.
0: Grazie mille, ti auguriamo una bella giornata. Grazie per essere
4: grazie
0: stata con noi. Grazie,
1: chi sa te.
0: E buona giornata. Ciao.
1: Ciao, ciao.
5: Ciao. Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao,
5: allora, attualmente faccio amministrazione e contabilità da circa 2 anni e devo dire che è abbastanza paloso.
0: È paloso.
5: E pensare che ho cambiato perché ero davvero stressata nell'altro lavoro dove facevo chiusure a sinistri, vendite, fatturato, ma più fatturavo più mi piaceva, proprio mi imponevo un obiettivo. E ahimè, devo dire che sono più tranquilla, guadagno molto bene, ma abbastanza palloso. Kiss a tutti.
0: Allora, guadagna bene, ma è
6: Pippo,
0: palloso.
6: Buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
6: Sono Eleonora da Busto Arsizio. Io lavoro.
0: E penso a te.
6: A Tradate e faccio la commessa e niente. A volte sì, è noioso.
0: È
6: anche
0: noioso.
6: Se comunque è un lavoro dinamico, cioè comunque vai avanti e indietro, comunque bisogna di portare i cartoni, apri i cartoni, arriva la merce, metti il sistema, ma a volte volte, a volte è noioso.
0: A volte vorresti uscirtene dal negozio.
1: È bisogno dire la verità.
7: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
7: Ilaria da Milano.
0: Ciao Ilaria.
7: Il mio lavoro è tutt'altro che noioso.
0: Ah, vedi?
7: Io sono una responsabile operativa per un'azienda di facility e fidatevi che non c'è un attimo di tregua.
0: Ah,
7: non
0: vedi.
7: C'è mai modo di fermarsi e dire adesso cosa faccio, quindi no, diciamo che causa l'azienda per la noia non la posso fare,
0: non la puoi fare, perfetto, meglio così, meglio così.
5: Buongiorno Radio Kiss.
0: Ciao, buongiorno.
5: Io lavoro in fabbrica, quindi il lavoro è ripetitivo, a volte anche noioso.
0: Perfetto.
5: Però spesso metto le cuffiette e ho Radio Kiss Kiss nelle orecchie.
0: Perfetto,
5: quindi
0: brava.
5: È meno noioso.
0: Meno noioso.
1: Ok, siamo contenti.
8: Ciao Radio Kiss Kiss. Sì, il mio lavoro è noioso, o almeno non è quello che vorrei fare. Purtroppo però è difficile trovare un altro lavoro con uno stipendio dignitoso.
0: Vedi.
8: Un bacio.
0: Ciao, grazie.
1: Okay.
9: Buongiorno.
1: Ciao, ciao.
9: Sono Francesco da Caserta.
0: Ciao,
9: no, il mio lavoro è tutt'altro che noioso, perché sono un interior designer, quindi ogni cliente un coppia è un mondo da scoprire, cioè creativo.
1: Quello è un lavoro molto creativo.
9: Grazie.
1: Ciao, kiss kiss a te.
0: Allora, caro Francesco, immagino che non sia noioso, quello è il lavoro che mi sarebbe piaciuto fare se non avessi fatto questo lavoro.
1: Interior designer.
0: Sì, bellissimo.
8: Oh,
0: bellissimo.
8: Finalmente la giusta voce per Adriana.
0: Bene, grazie Ilenia da
1: Voi
0: Torino.
1: Voi non potete
10: prego,
1: proprio più
10: prego,
1: parlare.
10: Lasciate la voce così ad Adriana, vi prego.
0: Vi prego, lasciate così la voce ad Adriana.
1: Ogni tanto la metteremo.
0: Ricordiamo
1: dai.
0: Che Adriana è la prima conduttrice italiana di cui gli ascoltatori a viva voce fortemente hanno chiesto un cambio di voce. E l'ha ricevuto.
11: E l'ho avuto.
12: Svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pelo Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre su Kiss Kiss TV. Let's go.

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
5: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
0: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2026 per i campionati europei maschili di pallavolo, con musica, giochi, animazione e collegamenti in diretta, perché le grandi emozioni si vivono insieme. Torino, tutte le sfide degli ottavi di finale. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
8: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic. Kiss Kiss.

0: Sì.
1: Sì, Max, la messa è finita.
0: Quindi resta parlare d'amore.
1: Sì, parliamone. Ma parliamo di carta d'identità e del fatto che.
0: Parliamo
1: di carta d'identità e del fatto che quando si va a rifare la carta d'identità, quella digitale, spesso, almeno la mia, non so se vi sia successo, ha la foto totalmente si vede niente.
2: Sentiamo. Ciao, Veria da Terracina, e confermo, l'ho rifatta anch'io da poco la carta d'identità elettronica e la foto si vede veramente a malapena.
1: Vedi?
0: A che serve quindi se è così? Sbiadita, scusami.
1: Ma sei sbiadita,
3: buongiorno Max, buongiorno anche a Marta Martinez.
1: Noi abbiamo
3: preso appuntamento 2 settimane fa,
0: vedi?
3: Al comune per rifare la carta d'identità. Manco mi hanno chiamato fino adesso. Grazie a Dio il passaporto. Quindi
0: vedi? Perché stanno decidendo come farti la foto. Per quello perché sbiadita.
1: Una mole di lavoro troppo
0: esagerata.
1: Sì.
4: Ma si confermo. La foto non si vede una mazza. Hanno preso la mia, ho fatto la fotografo, l'hanno postato in uno scanner da 4 soldi, è venuta una fotografia tutta grigia, 1 centimetro quadrato, però per niente. Ciao, scusa, Fabio Novara.
0: Fabietto, ma se non si vede la foto, a che serve? Ma il passaporto.
5: Buongiorno Radio Pischis.
0: Chi è?
5: Viaggio da Caserta.
0: Ciao Viaggio.
5: Io ho fatto il passaporto 2 settimane fa, in un giorno è stato pure fatto e sono andato a ritirarlo io adesso.
1: Ma possibile mai?
0: Passaporto l'hai rifatto in un giorno?
1: Come ha fatto?
0: No, Viaggio, stavamo parlando di documenti quelli veri, non quelli dei latitanti. No, i documenti quelli veri.
1: Comunque, giusto per chiuderla, pare sbiadita la carta d'identità.
0: Perché?
1: Leggo anche su vari siti accreditati, è un poco nitida a causa della tecnologia di stampa laser e dei requisiti di sicurezza anticontraffazione utilizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca di Stato. Quindi è tutto normale.
0: Mettiamo tutte la foto del militare, siamo tutti belli e giovani. Perfetto.

0: che pensa. Scusa,
1: no, non era
0: dicendo.
1: Proprio così, però ah, ci no? poteva stare. Non sì. bisogna esagerare, cioè può succedere di fare di tanto in tanto qualche marachella, qualche casino. In tutti i momenti della vita.
0: Ma se fosse solo uno, qua invece è plurale, sono casini. Secondo me qualcuno l'hanno fatto, Marrakesh e Gue. New Kiss.

Ogni giorno lo sport regala emozioni. Ogni settimana scrive nuove storie. Ci sono vittorie che fanno sognare e sfide che fanno discutere. Ci sono campioni, imprese e storie che meritano di essere raccontate. L'appuntamento è fisso. Ogni sabato, dalle 12 alle 13, Kiss Kiss Play Sport. Con Carmine Martino e Giorgia Rossi. Solo.

0: house.fileni.it.
1: Kiss, kiss. Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi a C40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
2: Kiss, kiss.
4: Oh, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni.

gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

0: Torno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Kiss, kiss. Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
1: Kiss, kiss.
4: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
5: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
7: Infatti.
6: E perché nella foto sei su un palco?
7: È una storia lunga.
6: Quanto lunga?
7: Fino alle 5 del mattino.
6: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
5: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Pappero.
1: Però dice, proprio dice. Però quella no, è un'altra canzone, però, Max.
0: Lidia Din che canta così. Ah. Cara la mia Marta Martinez. Good morning, Kiss Kiss.
1: Allora, stiamo parlando di carta d'identità elettronica. Abbiamo capito che il fatto che la foto sia sbiadita è una cosa assolutamente normale e voluta. Quindi tranquilli, se anche voi avete la carta d'identità con la foto che si vede in piffero.
0: Allora, okay? Il 90% dei messaggi hanno la foto sbiadita. Solo qualcuno ha detto: no, la mia si vede bene, allora è falsa.
1: È vero,
0: che non ho capito con un metodo.
1: La patente si vede bene invece.
0: Non ho capito.
1: La mia patente si vede bene.
0: Si vede
1: la
0: bene
1: foto,
0: la patente?
1: Sì, perché ha colori.
0: È falsa. Perché...
1: No, ma non è vero.
0: Marco, vedendo come guidi, fidati. È
1: io
0: falsa.
1: Guido bene, mi fanno i complimenti.
0: Sì, sì, sì.
1: Allora, quanto costa questa carta d'identità benedetta? Costa, diciamo, il prezzo nazionale è di 16,79 euro.
0: Più la tassa comunale, quindi andiamo sui quasi 22.
1: Ah, quello sì?
0: Sì, sì, che sono 5 euro e rotti da aggiungere. Ma la cosa bella è che poi c'è, fra parentesi, la carta d'identità nazionale. Dipende dalla tassa del comune. Ma c'è una cosa che in Italia costa per tutti lo stesso?
1: Ah,
0: cioè,
1: no,
0: a me una
1: no,
0: carta
1: no.
0: d'identità è uguale, che sei a Lipari, sei a Bolzano, sei in Sardegna, sei a Pescara. Però
1: cioè, da chi dipende? Poi quali sono i fattori per decidere? Non lo sappiamo, ma ci piacerebbe saperlo.
0: E non la perdere, ma... perché costa di più rifarla, perché devono rifare tutti i documenti.
1: Esatto, esatto.
0: Dai, dai.
1: Ma tu hai scritto, visto che c'è ancora la statura scritta proprio sulla carta d'identità, tu hai scritto
0: ferma.
1: La tua statura, quella
0: no.
1: esatta? Di la verità, Max.
0: Allora, ferma. In quella nuova mi confermi che hanno rimesso la statura?
1: Sì, sì, sì.
0: Quella digitale?
1: Sì.
0: Ma tu l'hai fatta? T'hanno misurato o hanno fatto a occhio?
1: No.
0: Cioè, ho fatto 1,80, che faccio? Lascio?
1: No, sono andata.
0: No. T'hanno misurato?
1: Sono andati sulla parola.
0: E Gavascale? Ma ancora sulla parola?
1: Ma certo!
0: Che figata!
1: Ma tu hai detto la verità?
0: Come no?
1: Eh?
0: 1,81.
1: Dai!

0: Io ho controllato veramente, cioè hai scritto 1,80 m sulla carta d'identità.
1: 1,81.
0: Ma perché? Ma non è vero.
2: Come no? Quando ho fatto il documento mi sono srotolato in comune.
0: No, ma tu sei

0: che bello, no, continua con che siamo arrivati al momento dell'history kiss.
1: Eh sì, però poi parleremo ancora.
0: No, subito lo devi dire.
1: Subito, che tu sei un menzognero.
0: No, perché menzognero?
1: No, perché ho visto la tua carta d'identità e continuo ad essere perplessa per il fatto che tu abbia scritto un'altezza che non è propriamente quella giusta.
0: Ok, lo ammetto, non è 1,81, lo ammetto. È 1,79. Allora, adesso è arrivato il momento di ascoltare gli R.E.M., che è la domanda che ci poniamo molto. R.E.M.,
1: ma dove, dov'è?
0: Shiny Happy People.
1: Che bello, l'history.

0: con Shiny Happy People 1991, il nostro meraviglioso History Kiss.
1: Good morning Kiss Kiss, fino alle ore 12 esattamente con puntata speciale Max e Martax.
0: Ah, esatto.
1: Martinex.
0: Questa cosa della X finale non lo so.
1: È un pareggio, contentati.
0: Non lo so. Vabbè, comunque giusto per dirti, sì? Che l'80% degli italiani mente in generale sulla propria altezza.
1: Ma non vale. Vale sì. Solo l'indagine che facciamo noi. 347 490 0042. Onesti, avete l'altezza dichiarata giusta?

0: animal.
1: Yeah, grazie.
0: No,
1: grazie.
0: Non dicevo a te.
1: Ah, no?
0: Quello lo dice Ciro Adalfio, generalmente sì. Dice animale.
1: Sei l'unica che non mi dice animale, grazie.
0: Allora, parliamo tanto... ancora di base per altezza, il sì, prodotto diviso di, 2, quella.
1: Non so di base genere. Perché parlare con me di altezza.
0: No, non lo faccio, non lo
1: però
0: faccio
1: più. Però attenzione, abbiamo chiesto: siete onesti, siete stati onesti dal momento della dichiarazione dell'altezza carta entità?
0: Dei redditi, pensavo
1: hanno
0: che avresti
1: misurato, perché ci sono dei posti che vanno proprio misurato.
0: Vero?
1: O avete fatto ad occhio? Ho fatto 1,80, che faccio?
0: Giusto
1: lascio?
0: Per, perché poi con gli anni si cambia anche altezza, eh?
1: Quello è.
2: Sentiamo. Io dichiarai 1,82 m,
1: vedi?
2: Solo che mi scrissero 1,80 e mi dissero anche che vabbè 1,80 non fa niente, stiamo là.
0: Stiamo là, ma
1: occhio,
0: come?
1: Ma sì, scusami.
0: Ma dai.
1: Stiamo là, ad occhio, date 1,80, 1,82,
0: ma non
1: dai.
0: Si può, ma
3: buongiorno
0: ancora.
3: Max, ciao. Buongiorno Marta, io ho l'altezza giusta, 1,80 m. Anche perché la mia paura è che se mi dovessi perdere, che non mi trovano più, che vanno a cercare uno di 2 metri se sono alto 1,80.
1: Infatti, tu pensi invece di andare a trovare quello di 1,82 invece di 1,80. Quando lo trovano?
0: Gianni Pescetti, no.
4: Gianni ci dà più chischi.
1: Ciao!
4: Io quando ho fatto la carta d'identità, sì, purtroppo l'impiegata aveva un occhio che faceva il saluto del sole all'altro,
0: sì,
4: e praticamente gli ha messo 1 metro in più.
0: Un metro?
4: Poi hai detto di fare tutta la documentazione un'altra volta per aggiustarlo.
0: Perché lì c'è stato un errore, quindi ti ha messo 2 metri?
1: No, adesso ci devi dire, no, aspetta, adesso ci devi mandare un messaggio, per favore, e di dire quanto è venuto fuori all'inizio, che ha dovuto rifare la
0: effettivamente,
1: carta
0: effettivamente, no, vabbè,
1: 1,70 m.
0: C'è roba pazzesca. Io ho litigato con la mia mamma perché non ho messo 1,70 m, ma 1,80 m.

0: Lo possiamo dire ufficialmente,
1: diciamolo,
0: cara la mia
1: assolutamente.
0: Marta. Sì, sì, sì. L'Italia è una nazione fondata su l'altezza a cavolo.
1: Sì, è come coglio. Ecco,
0: nessuno,
1: come dico.
0: Pochissimi hanno l'altezza
1: quella giusta,
0: reale. Attenzione, 1-2 centimetri.
1: Ah, vabbè, ci può anche stare.
0: Con la carta entità, ovviamente, stiamo parlando di carta entità.
1: Però quando andiamo di 5, 6, 10 centimetri, la faccenda cambia, quindi non si potrebbe fare.
0: Non si potrebbe.
2: Buongiorno, Marta. Ecco, sono Ezio.
0: Ciao.
2: Allora, a me c'è scritto 1,75 e io sono 1,74.
1: Vabbè, dai, un centimetro.
0: Sì,
1: ma per arrotondare, si arrotonda per eccesso e mai per difetto,
0: sì,
1: ci tengo a precisare. Si fa invece quando si va sul peso, si arrotonda per difetto.
0: Ma sai perché? Adesso te lo dico. Vai, vai, vai, tranquillo, sentiamo i nostri amici.
3: Buongiorno Max, buongiorno Marta.
1: No,
3: no, no, no. Nessuna menzogna.
0: Vedi?
3: Dichiarato quello che è 1,67.
0: Oh,
3: va bene,
0: giusto,
3: così.
0: Brava, anche perché sulla carta d'età, non potendo bleffare sull'età, perché c'è scritto.
1: Ah no,
0: si
1: quello no, non si può.
0: Comunque, qualcosa, su qualcosa bisogna
1: bleffare.
0: Su qualcosa
1: bleffare. Bisogna dire una fesseria.
0: Chi è?
4: Ma vai,
0: ciao.
4: Allora, io ho sempre dato, ogni volta che rifacevo la carta d'identità, 1,60 m, perché ero convintissima di misurare 1,58 m.
1: Ah, cioè, ah,
4: abbondavo 1,60 m.
1: Abbondavo. Ah,
0: sì.
4: Qualche mese fa, così per curiosità, mi trovavo a fare una visita alle mie figlie.
0: Sì.
4: Le hanno misurate e poi hanno misurato anche me. Ho scoperto di essere alto 1,56 m.
0: Ma insomma, l'ha detto triste. Ho scoperto di essere 1,56 m. C'è chi è 1,56 m soffre di vertigini, che non sa neanche cos'è 1,56 m.
1: Esatto, però poi succede.
0: Senza
1: però,
0: tacchi.
1: Esatto, esattamente.
0: Ma salutiamo la
1: nostra amica. Possiamo chiamarle bugie bianche?
0: Bugie, va.

0: vinci tra pochissimo, quindi rispondete al telefono, perché chiaramente vi daremo la possibilità di vincere la t-shirt celebrativa, quella per celebrare proprio i 50 anni di Radio Kiss Kiss. Quindi continuate a WhatsApparci, scrivete messaggi e noi a caso sceglieremo un messaggio, vi chiameremo e alla domanda che radio ascolti dovrete rispondere:
1: ascolto Radio Kiss Kiss
0: da 50 anni.

0: Kiss a te, ti hai avviato un progetto con i tuoi amici e sai che le vostre riunioni si terranno sul divano di casa tua. Kiss a te, che dopo tanti sacrifici sei riuscita a rientrare nei tuoi pantaloni preferiti. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Yes, yes. Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi,

0: ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
1: Kiss, kiss. Dal 21 al 24 settembre torna a Cinema in Festa.
2: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Kiss, kiss.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad senza glutine e polifosfati aggiunti a 1,69 €. Scopri di più su conad.it.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
8: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te, nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.

0: Vinci.
1: Ogni volta che sentite questo jingle, questa sigla Rispondi e Vinci, significa che regaliamo la maglia del 50esimo compleanno di Radio Kiss Kiss,
2: che compie proprio questo mese di settembre 50 anni Radio Kiss Kiss, quindi 50 anni di musica più bella. Regaliamo questa maglia celebrativa per questi 50 anni ai nostri ascoltatori più affezionati. È molto facile, perché noi selezioniamo un numero a caso che ha interagito, in questo caso in questa prima mezz'ora di programma, 2:30 del pomeriggio,
1: in questi primi 28 minuti se vogliamo essere pignoli,
2: esattamente. E se risponderà uno di questi numeri, adesso che lo chiamiamo in diretta tutto live, se risponderà proprio alla domanda che radio ascolti, ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni,
1: vincerà la maglia del 50esimo compleanno di Radio Kiss Kiss.
2: E allora, vediamo un attimo.

0: Ricreiamo l'atmosfera.
1: Mettiamo un po' di suspense.
0: Anna Chiara sta chiamando un numero che ha selezionato.
1: Uno di quelli che ha già scritto per l'interazione del giorno di Daddy Kiss.
0: Vediamo se squilla.
1: Quindi scrivere anche e messaggiare con noi su WhatsApp è importante anche per questo in queste settimane. Non sentiamo lo squillo, quindi vuol dire che ancora non sta squillando. Forse non vive sul pianeta l'ascoltatore che stiamo chiamando. O l'ascoltatrice, non lo so, è tutto casuale.
0: È tutto live.
1: Forse vive sulla luna, lì non prende.
0: Vediamo se riusciremo a regalare questa maglietta.
1: C'è qualcuno che vuole la maglietta? Aspetta, sto... Pronto?
2: Pronto?
0: Quale radio ascolti?
2: Radio Ghischis da 50 anni.
0: Grazie! Rispondi a Vinci.
1: Come ti chiami?
2: Mi chiamo Cinzia. Ci siamo fatti anche una bellissima foto a Baia Domizia.
1: Grande, sei venuta al Kiss Kiss Way, cara Cinzia.
0: Solo la foto?
2: Sì.
1: Grande, siamo contentissimi.
2: Solo la foto.
1: Benissimo.
2: Sono
1: allora
2: il vostro target comunque.
1: Ah, pure, benissimo.
0: Quanti anni hai?
1: Vabbè, l'ha già detto che
2: tanto. 56.
1: Perfetto, no, allora Cinzia, grazie, perché non solo sei nel target, non solo sei venuta anche in live, in questo caso al Kiss Kiss Way a Baia Domizia quest'estate, hai risposto anche che ascolti Radio Kiss Kiss.
0: Hai vinto anche la maglia del 50° compleanno di Radio Kiss Kiss.
1: Un abbraccio.
2: Grazie,
1: la meriti.
2: Grazie.
0: Ciao.
2: Grazie, un abbraccio ragazzi, ciao. Continuate così.
1: Grazie, ciao, ciao. Cinzia, Kiss Kiss a te, un abbraccio.
0: Ciao.
2: Oh!
0: Pronto?
3: Rispondi e vinci.
4: Rispondi e vinci.

0: Proposito di Baia Domizia, Camrad, che abbiamo appena ascoltato con Be Mine, l'ascoltatrice prima ci diceva che è venuta al Kiss Kiss Way, è stato anche lui uno degli ospiti protagonisti proprio di questa bella estate fatta insieme. Metodi per risparmiare, la puntata dedicata proprio oggi a questo. Sì. Siamo partiti col bar di Venafro, provincia di Isernia, in Molise, dove appunto la titolare del bar ha detto: se vi portate la tazzina da casa in ceramica, mi raccomando, no plastica, siamo ecologici,
1: il caffè ve lo facciamo pagare 50 centesimi. Ah. Questo è successo a Venafro. Se ci spostiamo invece a Roma, Venafro Roma, quanti chilometri saranno?
0: Un paio d'ore di macchina.
1: Ok. C'è un'altra trovata per risparmiare, visto che oggi la puntata è dedicata al risparmio.
0: Sì.
1: Poiché la benzina costa troppo e ci troviamo tutti quanti, a Roma delle ragazze hanno deciso di utilizzare al posto dell'auto
0: cosa?
1: Un cavallo.
0: Come il cavallo? Io pensavo la bicicletta, scusate.
1: Si spostano con il cavallo.
0: Pensavo la bicicletta, un modo per...
1: La benzina aumenta.
0: Il cavallo è loro.
1: E loro hanno deciso di utilizzare il cavallo.
0: Vabbè, mi sembra un bel metodo per risparmiare. Se il cavallo è loro, chiaramente lo tengono bene, lo accudiscono.
1: Zona Ostia Antica è successo.

0: Metodi per risparmiare? Semplicemente esco poco. L'ha scritto Enzo. Ciao Enzo, ti mandiamo un abbraccio.
1: Grande soluzione.
0: Non so però se è un bel metodo, onestamente.
1: Basta uscire con gli amici, però. E Amica è il titolo del nuovo pezzo di Annalisa e Madame, che suoniamo qui su Radio Kiss Kiss come New Kiss.

0: ogni giorno il meglio, il peggio e il più assurdo del mondo. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss con Alfio e Ciro. Preparatevi allo spettacolo. Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter.
1: Kiss Kiss. Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo. Kiss Kiss.
4: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
3: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
7: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
8: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
9: Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss. Schisse.
10: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
11: Infatti.
10: E perché nella foto sei su un palco?
11: È una storia lunga.
10: Quanto lunga?
11: Fino alle 5 del mattino.
10: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.

0: sola, siempre toca llegar.
1: Certo che l'idea di prendere un cavallo per risparmiare,
2: sì,
1: l'idea di queste ragazze di Roma che hanno deciso di utilizzare al posto dell'auto un cavallo, non è male. Il problema è dove prendere il cavallo.
3: Marco, Raffa, nel momento ci pensai pure io a prendere un cavallo. Il problema è che non so dove metterlo quando lavoro.
2: Chiaro, sì, dove lo parcheggi, chiaramente. Zorro, la leggenda è tornata.
1: No, più che altro,
2: se sei Zorro tutto vale, no? In effetti sì, però
1: no, più che altro quale strisce metti il cavallo? Cioè, se vai a lavorare con il cavallo, strisce blu, strisce bianche, strisce gialle.
2: Poi voi dite
4: Don Diego della figa.
2: Don Diego, sì, Don
1: è
2: Diego.
1: È tornato Don Diego della figa.
2: Sì, sì, sì, perché erano fighe le ragazze che galoppavano. Però posso dire una cosa, voi
1: dimmi,
2: dite il risparmio il cavallo, ma il cavallo comunque non scherziamo, cioè tu lo devi mantenere, accudire, lo devi tenere comunque bene, lo devi lavare,
1: c'è Ilaria,
2: gli devi dare da mangiare.
1: La nostra amica Ilaria.
2: Sì, Ilaria, mi ricordo
1: chi?
2: Sì, fa la cavallerizza.
1: Esatto, lei a cavallo,
2: cioè, lei ogni volta dice, ragazzi, per mantenere il cavallo, sai, perché mette 50 video al giorno, lei e il cavallo.
1: Quindi alla fine, quindi, che cacchio risparmi?
2: No,
1: niente,
2: infatti. Però vabbè, insomma.
1: E allora ci siamo chiesti oggi, ma qual è il trucco per non arrivare a fine mese dicendo ma dove sono finiti tutti i soldi? Ma com'è possibile? Ho già mangiato tutti, ho già speso tutti i soldi.
5: Grande Gioschi!
2: Che c'entra? Gioschi, perché il regista di questo programma è un risparmiatore seriale. Quindi
1: si può risparmiare senza vivere come un eremita?
2: Ma soprattutto quanto riuscite a mettere da parte, no? Un po' l'argomento di oggi.
1: Al mese o a settimana?
2: No, facciamo al mese, dai, a settimana non riesco neanche
1: Gioschi,
2: a considerare.
1: Gioschi, tu questo mese,
2: Gioschi, buon uomo,
1: quanti soldi hai messo da parte? Meno 100
2: che devi dare in banca, incredibile. Chissà quanti come te, quanti all'ascolto
5: Gioschi
2: hanno meno 100 euro.
5: Grande
2: questo mese.
5: Gioschi!
2: Vabbè, dai. Allora, questa è la domanda che vogliamo farvi, visto che la puntata è dedicata al risparmio. Ma quanto riuscite a mettere da parte, diciamo al mese, dai, più o meno, ok?
1: 347-490-0042, se vi va ci potete scrivere oppure ci potete mandare le note vocali.

0: Buon pomeriggio Marco e Raff.
1: Ciao.
0: Guardate, io col mio stipendio, perché lavoro solo io, diciamo, campo, si vive, diciamo, normalmente, ci riusciamo anche a togliere qualche sfizio.
1: Sì.
0: E nonostante tutto, fidatevi di me, un po' di pazienza da parte si riesce sempre a mettere.
1: Che grande questo nostro ascoltatore.
2: Oh,
1: grande,
2: si toglie gli sfizi, riesce a vivere, cioè, ma chi meglio di te?
1: Mette la pazienza da parte, che mi sembra già una cosa buona.
2: Anna Maria che dice, sono un incosciente, buon pomeriggio a tutti.
1: Attenzione.
2: Volevo dire che io non faccio mai i conti, non so se c'è qualcuno come me che non fa mai i conti a fine mese, vivo a volte un po' di più, a volte un po' di meno, ma non faccio mai i conti, chissà voi.
1: Invece Papito, si firma così, da single il risparmio è costante, certo in coppia è praticamente impossibile, a meno che l'altra parte non riesca a risparmiare, invece da single sì, quindi vedi,
2: non lo so,
1: forse c'è una differenza coppia single che ti fa risparmiare più o meno.
2: Non lo so, perché il momento in cui sei in coppia e quindi magari... Quando hai figli, secondo me, è quasi impossibile risparmiare, perché comunque tu vivi per i tuoi figli e quindi cerchi di accontentarli sempre.
1: Chiaro, chiaro.
2: Quando sei single, cerchi di accontentare il tuo ego, cerchi di accontentare sempre te stesso e quindi magari dici, vabbè, quegli orecchini me li prendo.
1: Perché quando hai detto il tuo ego ti sei indicato...
2: Io da single compro anche le case. Cioè,
1: che non ti puoi permettere.
2: Tutto, sì.
1: Chi è?
3: Quanto riuscirò a mettere da parte a fine mese?
1: Sì.
3: Calcolando tutte le spese, bollette, auto, pollo, praticamente tutte le spese che ci sono, in pratica quello che riuscirò a mettere da parte sono solo ed esclusivamente i debiti.
1: Perfetto.
2: Beh, è comunque qualcosa.
1: Un po' come la pazienza dell'ascoltatore di prima. Va bene.
2: Lui ci ha elencato delle spese, però secondo me mancava qualcos'altro, che ha detto il bollo auto, ha detto le bollette,
1: ha detto
2: la casa, ha detto...
1: Vabbè, ha detto un po' di cose, insomma, è... Diciamo, non tutti riescono a risparmiare, ci stiamo rendendo conto a seconda però dei vocali, dei messaggi che stanno arrivando. Capiamo anche nel corso di questa seconda ora se le cose miglioreranno.
2: Intanto torniamo indietro nel tempo, perché finisce la prima ora di Daddy Kiss, come sempre finisce con un History Kiss. Entrando nella seconda ora lo facciamo

0: gli anni 80 all'inizio degli anni 90 con questo pezzo, Got My Mind Set On You. Secondo me, Marco, guarda, sì, ci stavo pensando ascoltando questo pezzo, sì, per risparmiare, forse la prima cosa da fare proprio nella vita è uscire di meno. Cioè tu anziché uscire,
1: ma che fai, non
0: giovedì, venerdì e sabato, no?
1: Sì.
0: Che vai a cena fuori, poi bevi il drink, vai in discoteca, esempio, sì, noi, sì, sì, oppure vai al cinema, vai al ristorante,
1: aperitivo,
0: che fai? No, non lo fai. Cioè esci di casa già mangiato.
1: Non sono d'accordo.
0: Già.
1: No, è impossibile.
0: Però allora, modo.
1: Allora, se per esempio fai un lavoro dove non riesci a cucinarti il pranzo e hai la pausa pranzo e vuoi andare a mangiare fuori, sì, ma tutto il resto, ragazzi, concediamo. La vita è una, concediamo.

0: Vincenzo, buon pomeriggio. Vincenzo, benvenuto su Radio Kiss Kiss.
1: Pronto?
2: Buon pomeriggio.
0: Qual è il tuo metodo per risparmiare, visto che oggi ci stiamo scambiando questi consigli?
2: Sicuramente quello di non avere una moglie, come dicevo anche prima.
0: No! Spiegaci, perché tu in questo momento rappresenti tutti quegli uomini che sono sposati, che spendono tantissimi soldi per la famiglia e che vorrebbero essere single.
2: Sicuramente avere una famiglia è molto importante, ma il problema è sempre solo la moglie, perché...
0: Perché?
2: Quando c'hai una moglie spendacciona oppure risparmiatrice, diciamo, che nei suoi soldi è diversa la cosa.
0: Cioè,
2: insomma,
0: raccontaci la tua storia. Esatto. Mi sembra di capire che tua moglie risparmia i suoi soldi.
2: Mia moglie risparmia i miei soldi, compreso i suoi.
0: Quindi ottimo, no?
2: Però risparmia per lei, insomma.
0: Cioè, qualora doveste divorziare, lei sta risparmiando i soldi del divorzio, mi sembra di capire.
3: Scusa, ma io non ho capito. Non è buono comunque avere una moglie che risparmia?
0: No, perché poi non glieli dà, giusto? Sono solo per sua moglie.
3: Ma gestisce la famiglia, scusami, no?
2: La famiglia la gestisce sempre l'uomo, La moglie più che altro gestisce la cucina, quello sì.
3: No,
2: ci mancherebbe.
3: Adesso ecco,
0: questo
3: qua
0: è il suo punto di vista.
3: Ho capito, ragazzi,
0: spiegami
3: veramente
0: il tuo punto di vista. Nella tua famiglia, tua moglie cosa fa?
2: Allora, sicuramente cucina, quello.
3: Ok, vabbè, perché è una brava cuoca, immagino.
2: Come?
3: Perché immagino è una brava cuoca.
2: Beh, dai, su quello non possiamo dire nulla.
0: Poi
2: dai,
0: che cosa fa tua moglie?
3: Non ti sento convinto, vabbè. Poi?
2: Sicuramente fa le pulizie di casa.
3: Sì.
0: Pure?
2: Però sicuramente ancora rompe un po'.
3: Vabbè, ho capito, ma romperai anche tu, immagino.
0: Guarda, okay, c'è un'ascoltatrice che dice che hai sbagliato moglie e che non devi generalizzare sempre sulle mogli.
3: Ha ragione.
2: Probabilmente ha ragione, però insomma, ecco, forse non è il mio caso, allora.
3: Lo sento anche un po' affranto, cioè Vincenzo, mentre dice queste cose, lo sento anche un po' affranto.
0: Super Simo dice: riportatelo nelle caverne.
3: vabbè, Vincenzo, però te la sei chiamata questa battuta di Super Simo.
2: Forse quelli che veramente vogliono rispondere non rispondono, non so perché.
3: Attenzione qui, lo sapete, noi ascoltiamo ma non giudichiamo.
0: Ti dobbiamo salutare, altrimenti arrivano 320.000 messaggi di distruzione per te
3: su questa roba. Forse ce n'è già uno.
0: Ciao,
4: ciao
0: Vincenzo.
4: Ma va,
0: perfetto. Ciao Vincenzo.

0: Allora lo sapete, noi in questo programma dalle 14 alle 16 diamo spazio a tutti, cavalchiamo veramente tantissimo le telefonate, quello che voi ci dite.
1: Sì.
0: L'ascoltatore di prima, Vincenzo,
1: sì,
0: ha avuto la libertà di dire alla radio e di confessarci che sua moglie è brava solo ed esclusivamente a cucinare e fare le pulizie. Ovviamente sono arrivati 320.000 messaggi.
1: Per fortuna sono arrivati.
0: Di risposte. Abbiamo al telefono Danila che voleva rispondere all'ascoltatore di prima.
1: Pronto?
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao. Danila, cosa ti senti di dire all'ascoltatore di prima, Vincenzo, e soprattutto cosa c'hai scritto su WhatsApp?
2: No, allora io vi ho scritto che questo ne usciva direttamente dal Medioevo e se ci vuole ci può anche tornare.
1: Ecco.
2: Perché
1: okay,
2: bisogna anche capire che se si è sposati i soldi si condividono e si risparmiano insieme.
1: Certo.
2: Si inizia già a dire no, questo è mio e questo è tuo, non si va tanto lontano.
1: Giustamente, altrimenti che matrimonio sarebbe?
2: A maggior ragione se ci sono dei figli. Esatto.
1: Certo.
2: A maggior ragione poi se ci sono dei figli.
1: Tu sei sposata?
2: Giustamente. Sì, sono sposata con Sergio da Genova, Sestri Ponente, così lo sapete.
1: Grandissimo,
2: grandissima. Da vent'anni.
1: Da vent'anni. Come gestite voi invece il budget lì in famiglia, visto che oggi la puntata è dedicata al risparmio?
2: Ma generalmente lo gestisco io, nel senso che sono quella più attaccata al controllo dei soldi, di cosa spendiamo meno.
1: Ok.
2: Però qualche cosa ci concediamo,
1: certo,
2: e
1: ci
2: diciamo che tanto lo indirizziamo nello spendere e nell'andare in vacanza.
1: Okay.
0: Giusto,
2: perché poi
0: giusto,
2: alla fine è quello che ci rilassa tutti e tre.
0: Diciamo che tra te e Sergio sei tu quella che gestisce il patrimonio.
2: Esatto, sì.
0: Perché magari sei più oculata.
2: Ma no, nemmeno più di tanto, anche lui è oculato, però lui magari si occupa più di altre cose,
1: okay,
2: e a me invece piace di più la gestione economica.
1: Perfetto,
2: ecco.
1: Perfetto. Danila, grazie per avercelo raccontato, quindi mi sembra una giusta divisione dei compiti in una famiglia,
2: esatto,
1: tra te e tuo marito. Un abbraccio, kiss a voi.
2: Grazie mille, kiss a tutti.
0: Non voglio dire una frase fatta, però sono quasi costretto. Non esiste più la donna che deve cucinare,
1: vabbè,
0: l'uomo
1: certo,
0: invece deve lavorare.
1: Però,
0: cioè,
1: visto che l'ascoltatore di prima aveva detto noi ci dividiamo così, è giusto anche ripetere.
0: La donna lavora e l'uomo sta seduto sul divano.

0: dividerà.
1: Alfa, Gigi D'Alessio, Genova e Napoli su Radio Kiss Kiss, proprio le loro città, è proprio il titolo di questa nuova canzone che suoniamo nella musica più bella.
2: Il gemellaggio anche calcistico, no? Tra Genova e Napoli. Buon pomeriggio da Marco e Raff. Stavo pensando, Marco, sì? Che ci sono, secondo me, tantissime spese che incidono nella vita quotidiana. Lo stavo pensando ieri. Mm. Ad esempio, comprare un videogame. Se tu vuoi giocare alle piattaforme, sì, oggi, un videogame costa tra i 70 e i 100 euro.
1: Ah, mamma mia.
2: Prima un videogioco costava 50-40 euro, sì, sì. Sì, sì. Oggi tra i 70 e i 100 euro. E secondo me è tantissimo. Per non parlare, altra spesa che pensavo nella mia vita quotidiana, spesa che incide sulla mia vita, sono gli abbonamenti. Cioè tu c'hai l'abbonamento a...
1: Cioè quello alla palestra vedere... che non vai.
2: No, abbonamento. Poi, intendo alle piattaforme. Quello vedere sua... serie TV, film.
1: Altri abbonamenti.
2: Poi vuoi vedere dei film d'animazione, devi andare sull'altra piattaforma.
1: Sì, sì, sì, certo, certo.
2: Se vuoi vedere invece la piattaforma... Cioè, alla fine uno si fa il pezzotto.
1: No!
2: Cioè, capi? E sbaglia, favore, e sbaglia.
1: Per favore.
2: E sbaglia.
1: E poi ci sono anche dei film sulle piattaforme che devi comprare perché sulla piattaforma non c'è. Cioè, lì quando vuoi vedere quel film non c'è mai.
2: La mattina, il caffè, 1,20€, 1,30€ di caffè. Fatti 1,30€ a settimana per 4 settimane sono tanti soldi.
1: Per esempio, una nostra ascoltatrice, Carmen Pov, non so fare i calcoli, sono tanti soldi.
2: Zero.
1: Una nostra ascoltatrice, Carmen da Firenze, per esempio, tra le piccole spese quotidiane, in questo caso non quotidiane, ma probabilmente annuali, sono i libri. Dice: ho comprato 300 euro di libri per i miei ragazzi che hanno appena iniziato la prima superiore.
2: Questo è un tema da affrontare tantissimo con i genitori, perché tu compri libri, compri cartella, compri diario, certo, compri quaderno, compri pastello, compri tutto. Lei ha speso 300 euro,
1: che sì, sarà una spesa annuale o comunque iniziale, ma comunque tanta roba, no?
2: Quindi quali sono quelle spese che incidono nella vostra vita quotidiana? 347 490 0042. Se vi va, ci potete mandare un messaggio scritto o una nota vocale.

0: Chi schissa te che parli di minimalismo mentre il tuo garage è ormai pieno di oggetti inutilizzati? Inutilizzati. Chi schissa te che provi ricette nuove trasformando la cucina in un vero laboratorio di esperimenti? Esperimenti.
1: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
4: Kiss Kiss.
5: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Da acqua e sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro, ricevi un gioco da tavolo liscio.

0: garanzia o su costa.it. Costa.
1: Kiss, kiss. Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
2: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
1: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
4: Kiss, kiss.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
6: Kiss Kiss.
7: La musica più bella suona solo

0: Andiamo a sentire al telefono Vincenza, sentiamo che cosa ci vuole dire, visto che voleva partecipare all'argomento del giorno, risparmiare anche attraverso le piccole spese quotidiane. Pronto?
1: Ciao ragazzi,
2: ciao.
1: Buon pomeriggio.
2: Ciao, buon pomeriggio a te cara Enza, sappiamo che sei un artista, da un certo punto di vista riesci a risparmiare ma non sempre, tipo?
1: Ma non sempre, assolutamente, io quotidianamente spendo dai 3 ai 5 euro perché ogni volta che devo andare in bagno sono costretta a fermarmi in un bar, quindi tra caffè e acqua... A fine giornata sono fritta.
0: Quante soste fai, scusa?
2: Giusto.
1: Dipende da quante ore lavoro, che mediamente sono dalle 5 alle 10 ore, quindi
2: poi,
1: le soste sono tante.
2: Certo, poi Enza, entri pure in un circolo vizioso, ti fermi al bar, bevi, vai in bagno, quello che hai bevuto ti tornerà poi contro dopo che dovrai andare.

0: in un altro bar per un altro caffè, per altra acqua e dovrai riandare in bagno. Cioè, è proprio un circolo vizioso che va avanti. Quindi più o meno una spesa di 4 euro medi al giorno, che sommati per tutta la settimana, e come fai poi a risparmiare questi soldi?
1: 4 euro per 4 settimane sono 37 euro.
0: Sì, facciamo i conti proprio alla carne.
2: No,
0: proprio,
2: no, no, al mese stai sui 60-70 euro, te lo dico io.
0: Un abbonamento in palestra potremmo quasi intendere, no?
2: Spendo di meno in palestra.
0: Pensa,
2: il mio abbonamento, sì, costa molto di meno.
1: Pensa te, la soluzione te. È non fare più pipì. Cioè, non ti fermi, non fai più pipì.
0: Comprare il pappagallo.
1: Il pannolone.
0: Ce l'hai in auto, capito?
2: Il pannolone.
1: Ciao Enza, quanti anni hai? Ciao. Scusa, prima di salutarti.
2: 48.
0: Perfetto.
1: E anche oggi una donna con esperienza ascolta Radio Kiss Kiss.

0: Ecco, allora, visto che oggi stiamo parlando di metodi per risparmiare, non sempre riusciamo perché a volte, per esempio, come ci segnala Maria, se andiamo al lavoro e dobbiamo pagare il parcheggio, a volte, ma magari anche tutti i giorni,
1: sì, ce l'ho,
0: anche da quello non riusciamo a risparmiare. Quindi come fai a mettere da parte una piccola cifra che potrebbe anche essere solo 5 euro al giorno?
1: L'auto per strada, e se se la rubano non fa niente.
0: No, ma non è una questione rubare, è una questione anche dove la metti se non c'è il posto. Devi per forza mettere un parcheggio. Se lavori in una zona molto trafficata, dove appunto non hai il posto auto legato al tuo lavoro.
1: La soluzione è lo smart working, ma non tutti fanno lo smart working, anche se io non sono mai stato d'accordo, nel senso che, non lo so, magari c'è qualcuno che lavora in smart working e può smentire, però tu, cioè, lavori a casa, non esci, sì, sei fisso a casa 8 ore,
0: pantofole,
1: pigiama, non ti prepari,
0: leggerezza
1: sì, ma anche molta sciattezza, capito?
0: Sì, però diciamo avrà sicuramente...
1: Io non potrei mai lavorare 8 ore a casa, chiuso, fisso, senza poter uscire.
0: Non potresti mai lavorare, punto, diciamo, non continuiamo poi tutta la frase.
1: Infatti fortunatamente faccio, ecco, questo lavoro.
0: Per fortuna sì, però vedi, Maria...
1: La vita è dalla mia parte.
0: Maria apre una bella parentesi, cioè dice, noi vogliamo anche risparmiare, ma se poi dobbiamo anche pagare il parcheggio per andare a lavorare, cioè da dove dobbiamo risparmiare? O come per esempio quell'ascoltatrice di prima che ci parlava del fatto che ha speso più di 300 euro per i libri dei figli.
1: 600, ci ha riscritto. Mi piacerebbe portarla al telefono dopo la pubblicità.
0: Perché no? Perché
1: visto che secondo me ci sono tantissimi ascoltatori che spendono i soldi per i propri figli per mandarli a scuola.
0: Chiaramente per comprare i libri. Tantissimi invece ascoltatori anche di Radio Kiss.

0: che non smette mai di vivere emozioni insieme. Daddy Kiss con Marco e Raff.
1: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: Kiss, kiss.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Deghi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Deghi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
0: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2026 per i campionati europei maschili di pallavolo, con musica, giochi, animazione e collegamenti in diretta, perché le grandi emozioni si vivono insieme. Torino, tutte le sfide degli ottavi di finale. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
8: Kiss, kiss. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Kiss, kiss.
10: Ah! E se resto frizzata in colla? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
11: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: Arena su Radio Kiss Kiss, 15:46 in questo lunedì 21 di settembre. Apriamo alla grande l'autunno parlando di risparmio, no? Andiamo incontro anche all'inverno, vediamo un attimo anche metodi per risparmiare, che è stato un po' il tema della puntata di oggi di The Kiss. Abbiamo un'ascoltatrice al telefono.
1: Sì, andiamo al telefono da Carmen, che ha speso 600 euro di libri per i suoi figli.
0: Pronto?
2: Ciao ragazzi, buonasera.
0: Ciao Carmen.
1: Buonasera. Buon pomeriggio, Kiss Kiss a te. 600 euro per i libri
2: scolastici.
1: Dici di più. Noi ancora non siamo genitori, però immagino chi ci sta seguendo in televisione e chi sta ascoltando la radio, tutti quanti, diciamo, i genitori che stanno spendendo tantissimi soldi.
0: Sì. Perfetto, Carmen, proprio una spiegazione lineare, semplice, esaustiva.
2: Male.
0: Ah, ok, ci sei. Ok. Vai, parola a te.
2: Niente, dicevo che il mese scorso sono riuscita comunque a mettere da parte un budget per comprare libri, poi sommandoli allo stipendio successivo,
0: sì,
2: si sono presi questi libri da 600 euro.
0: Mamma mia, scusa, hai comprato di tutte le materie possibili, anche educazione fisica, 300 euro di libri, abbi pazienza.
2: No, quella no.
0: Scusa,
1: ma non c'è un buono, non c'è la possibilità di avere i libri però attraverso un buono senza
2: dovrà
1: spendere?
2: Dovrà arrivare il buono, sicuramente, però comunque devi anticipare.
0: Ok, scusami, eppure ti ricordi quando andavamo a scuola, compravamo i libri usati di altri? Della classe prima, facevi,
1: certo,
0: amicizia, te lo facevi prestare, almeno
1: sì,
0: io facevo così.
1: A te sono originali?
2: Sì, sono nuovi.
0: Nuove stampe, sì. Ok. Quindi mi sembra di capire che non riesci a risparmiare ultimamente, soprattutto adesso che è iniziata la scuola.
2: No, proprio no, anche poi con l'abbonamento del treno, un po' di tutto, dai.
1: Scusate, benissimo, c'è Mattia che ci dà un suggerimento. Dice, sì, ma acquistarli al supermercato forse conviene di più. Perché al supermercato?
0: Ma
1: perché
0: forse
1: ci sono le offerte?
0: Forse sta pensando al quaderno, forse hai capito, alla cartoleria. Ci sai che ci sono i grandi supermercati che hanno anche il reparto cartoleria, qualcosa del genere.
1: Carmen, ti salutiamo, chi schissa a te.
2: Un bacio, ciao.
0: Senti, invece Raf, per chiudere anche il passaggio risparmiare in generale, Noemi ha detto, ragazzi, ma senza lo smart working io non riuscirei ad ascoltare Radio Kiss Kiss per 8 ore al giorno.
1: Quindi, ho rivalutato lo smart work.

0: Anzi, Martina ha ragione. C'è una catena.
1: Sì.
0: Non faccio il nome perché non so se posso.
1: Okay.
0: Che fa il 15% sui libri nuovi.
1: Ah.
0: E li ordini direttamente al punto vendita. Non lasci nemmeno conto.
1: Guarda.
0: Paghi solo al ritiro e hai il 15% sul prezzo di copertina.
1: Allora, complimenti a questo nostro ascoltatore Mattia, perché ci ha fatto scoprire che se si acquistano al supermercato i libri,
2: non in tutti, c'è una
1: forse
2: catena,
1: conviene,
2: forse c'è una catena in particolare, ma comunque sì, al supermercato.
1: Si vede che noi non siamo genitori, siamo ancora figli, chissà se saremo genitori un giorno, ancora lo sappiamo. Stessa cosa ce lo scrive anche Alberto,
2: sì.
1: Ma tantissime altre persone ci hanno detto che nelle catene di grandi supermercati tipo
2: sì,
1: c'è la possibilità di prenotarli con il 15%, quindi l'ascoltatrice su 600 euro avrebbe risparmiato circa 90 euro.
3: Allora, scusate, però quello che ha detto la signora prima, lei almeno li recupera, io no. Io ho due gemelli e ho pagato 658 euro di libri,
2: la
3: maggior parte nuovi, perché poi da ogni, non so che cadenza di anni, mettono la nuova edizione del libro, che cambia forse solo la copertina e qualche foglio prima o dopo, e li devo comprare. E avendo un ISEE leggermente più alto rispetto alla soglia che richiede, diciamo, lo Stato, devo pagare tutto e non mi rimborsano nulla.
2: Ah, ok, vedi, è vero, ci eravamo dimenticate le nuove edizioni e le ristampe, chiaramente, che anche i libri si aggiornano.
1: Ho la soluzione.
2: Vai!
1: Ho la soluzione per tutti i genitori che spendono tanti soldi per i figli.
2: Attenzione!
1: Non mandateli più a scuola!
2: Figurati!
4: Che Daddy Kiss con Marco e Raff. Dalle 14 alle 16, solo su

0: essere stati con noi. Comunque stavo pensando una cosa.
1: Sì.
0: Ce l'ha suggerita Teo. I genitori delle classi potrebbero mettersi d'accordo in una classe, comprano insieme solo un libro.
1: Ah, per banco, diciamo così.
0: Esatto, per materia. E poi si fanno le foto, le fotocopie, così poi si risparmia.
1: Beh.
0: Non è male come idea.
1: Chissà se appunto potrebbe andare bene. Dai, comunque, grazie mille a tutti, grazie Joschi, grazie Nagara, Spazio Corrieri e anche What I Am dal 1988.
0: Torniamo domani.
1: Forse.
0: Da Marco e Raff.
1: Kiss, kiss.

0: oggi, stranamente, non so, forse perché siamo legati da una sorta di filo invisibile,
1: da un tragico destino
0: e soprattutto anche da quello, siamo vestiti praticamente uguali.
1: Sì, sì, sì, ovviamente io sto meglio. Signori, signori, correnti, chi si saluti, come si chiama il ragazzo di fronte a noi?
0: Quello che è vestito uguale a noi,
1: sì.
0: Giovanni Imperatori, ciao regia.
1: Detto
0: ciao.
1: Anche Jack.
0: Anche Jack, figurati, come vogliamo chiamarlo, Luigi Fischetti, regia TV.
1: Gaeta.

0: lo categorizziamo questo? Perché questo pezzo va dal figo al fighissimo all'incredibile.
1: Allora, come lo categorizziamo? M1.
0: No,
1: questo è il codice interno dei pezzi.
0: Il codice interno di Radio Kiss Kiss, però dico, è un pezzo incredibile. The Bosa, Lose Yourself.
1: No, ma poi quest'anno quando sono arrivati al Kiss Kiss Way non erano veramente forti.
0: Vogliamo sfatare questo mito? Poi oggi avremo
1: non
0: modo
1: erano
0: anche
1: loro,
0: di...
1: ma non chi erano quei due che sono venuti allora?
0: Ma che ne so, con chi
1: ma perché io non so mai niente,
0: scusatemi. Riferisci? Ma che ne so, ma magari la gente che è passata lì per caso e non è neanche salita sul palco. Comunque, scusami, caro Ciro, oggi è lunedì, siccome abbiamo avuto un bel weekend intenso, vogliamo fare le cose con ordine, con precisione e cominciare con la giornata mondiale.
1: Giornata mondiale, tutto quello che accade.
0: Allora,
1: che cosa è successo lunedì 21 settembre?
0: Sì.
1: 21 settembre.
0: Oggi è 21 settembre.
1: Ma che stai dicendo?
0: Certo che sì.
1: Ma mo è Natale.
0: No, ma che Natale? Natale è fra 94 giorni, 96 giorni.
1: Boh, allora, giornata mondiale oggi del... Ma chi cazzo era quello?
0: Ma chi?
1: No, non ti è mai successo.
0: Quando
1: vai alla situazione, la serata, la festa, parli 20 minuti con uno che ti saluta come se fosse tuo fratello.
0: Sempre.
1: E alla fine tu grado, dopo.
0: Ma scusa,
1: casa, che dici?
0: Allora, a parte vedi alla voce festa di Pippo Pelo, perché con 250 invitati mi è capitato più volte. Ah, ciao Alfio, io ho anche salutato. E devo dire, con un trasporto forse maggiore del dovuto.
1: Perché è quello che ti frega, il trasporto con cui vengono le persone da te e ti manifestano un affetto.
0: E tu ricapi.
1: Ma chi sti chi è? Ma sto morendo.
0: È vero,
1: di.
0: Guarda, mi hai sbloccato, perché io mi sono sempre chiesto, ma qual è il motivo per cui non diciamo perdonami, non mi ricordo di te? Esatto, è il trasporto che quelle persone ci mettono nel salutarci e noi non vogliamo deluderli.
1: Bravo, bravo. È il e tu che fai?
0: Che ne so.
1: Li deludi sempre, non c'è niente da fare. Così.
0: No, poi mi capita anche che dicono, ehi, ciao carissimo. E quando io prendo coraggio e dico scusami, però non mi ricordo, loro mi dicono, ma sei quello che... E hanno sbagliato persona.
1: Ah, loro
0: e non
1: hanno...
0: Io.
1: No,
0: sì, esatto.
1: Però almeno così dice, la colpa non è mia.
0: Vabbè, chissà in quanti si ritroveranno in questa giornata mondiale appena celebrata, ma io direi anche appena inventata, da Ciro Lamatola, Negorriere de Chessechessa. Intanto abbiamo anche
1: da... diventa siciliano all'improvviso?
0: Perché
1: questo?
0: Mi piace dire con Baracero Lamatola. Suona molto bene. Intanto tra poco anche la rassegnata. Adesso

0: Ecco, prendi esempio, per favore, grazie. La dolcezza, la carineria di questa ragazza.
1: Ma tu stai scherzando? Io ieri ho fatto una serata, mi devi credere?
0: No, ma dicevo in generale.
1: Mi hanno fermato le persone, proprio questo mi hanno detto.
0: Pensavo i carabinieri.
1: No, che c'è fa. Mi hanno fermato e mi hanno detto: ma tu sei proprio carino, sei proprio dolce.
0: Sì.
1: Sì, mi hanno detto dei camionisti.
0: Ok.
1: Perché era un evento sui camionisti.
0: Rapportato.
1: A un certo punto ho detto: sì. Secondo me, questo il suo complimento è un poco tendenzioso.
0: Leggermente ambiguo, va
2: no,
0: bene.
2: No, ma non dice stronza.
1: Ma chi è questo che ogni tanto interviene e mi urla?
0: Hai ragione, ti chiedo scusa, non lo so chi l'ha fatto entrare, però per favore mettetelo alla porta perché è arrivato il momento della rassegnazione. Dai.
1: Ragazzi, questa è interessantissima, vai di sigla.
3: Sera, segna la stampa.
4: Mi devi dare 2 milioni di euro.
1: Esatto, non sono
4: 2 milioni di euro, mi devi dare cash.
1: Allora, al massimo sono 2 miliardi di lire.
0: Oddio.
1: Che è la storia di questo signore, Stefano, 51 anni, che è un erede. Lui ha avuto l'eredità dallo zio che è venuto a mancare, siamo in provincia di Cuneo.
0: Ok.
1: Che è successo? Che questo, prendendo tutte le scartoffie e le cose, questo vecchietto insomma aveva una cassetta di sicurezza,
0: lo zio
1: che è morto. Esatto.
0: Okay.
1: Che succede? Lui va in banca, apre la cassetta di sicurezza, che ci trova dentro?
0: Ragazzi, ci trova 2 miliardi delle vecchie lire, che se vuoi adesso con la conversione attuata pari pari sarebbero 1.300.000 euro.
1: Esatto, quindi comunque in tante banconote, vari tagli eccetera, fine però noi sappiamo benissimo che non è possibile recuperare questi soldi.
0: No, perché diciamo che la lira ha avuto la sua, come si dice, il suo tempo.
1: Termine,
0: c'è stata la scadenza della conversione che si poteva fare, del cambio,
1: sì.
0: Nel 2011, nel 2012, anticipato
1: certo.
0: Al 2011. Insomma, diciamo che è veramente fuori timing.
1: Comunque lui sta facendo causa perché vorrebbe recuperare dei soldi.
0: Sì.
1: Ma siccome noi siamo esperti di questi soldi in contanti neri.
0: Chi è? No, dico.
1: Chi è?
0: No, che ne so, l'hai detto tu.
1: Non mi permetterei mai.
0: Ma figuriamoci.
1: No, e allora che è successo? Che intanto questo vuole fare causa.
0: Vuole fare causa, però con una motivazione, dicendo: scusatemi, ma c'è una possibilità che io li recuperi, dimostrando che all'epoca in cui c'era la scadenza io non sapevo di possederli. Dal momento che l'ho scoperto, facciamo valere che io mi do da fare.
1: Comunque l'alternativa potrebbe essere questo: se la battaglia per la conversione dei soldi potrebbe fallire, ecco, ci sarebbe la numismatica.
0: Okay.
1: Cioè, se tra tutte queste banconote c'è qualcuna magari
0: che vale
1: parecchio,
0: non ci arriverà mai a quella cifra.
1: Quella cifra no, però intanto guarda che non si trovano.
0: Io un'altra domanda me la
1: faccio.
0: Quanto
1: vale una 100.000 lire?
0: Ma non lo so, magari questo lo controlliamo. Io mi faccio una sola domanda: sto nonnetto, sto zio materno che ha messo da parte 2 miliardi di euro in contanti, mi fa esclamare con tanta nonchalance: ma come funzionava bene il nero prima? Cioè, ma proprio senza nessun problema. Come fai a mettere da parte 2 miliardi di lire in contanti?
1: Allora, io leggo su eBay, vabbè, però magari dipende dal tipo di banconota.
0: Sì.
1: Una banconota da 100.000 lire vale 2.000 euro.
0: Insomma, dici,
1: però,
0: se ne ha tante, qualcosa
1: magari
0: recupera.
1: Qualcuna buona la trova.
0: Vediamo, incrociamo le dita. E caro mio, visto l'energia che ti abbiamo mandato, caro Stefano di Cuneo, 51 anni, pensa anche ai Corrieri di Chisinau.
5: 3 ore dove l'unica cosa prevedibile è che succederà qualcosa di imprevedibile.

0: tendenze, le notizie Green Kiss e la musica più bella.
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Da lunedì a venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss. Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi a C40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss. Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
2: Kiss Kiss.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
2: Kiss Kiss. Ah.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Kiss Kiss.
9: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
2: Kiss Kiss.
10: Vieni alla Coop. Ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Kiss Kiss.
11: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
10: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic. Kiss Kiss.

0: che il 21 settembre sia l'equinozio d'autunno.
1: No,
0: perché quest'anno
1: cambia di anno in anno.
0: Ma poi ce ne sono tante altre di convinzioni che abbiamo e che secondo me vanno scardinate un
1: allora,
0: pochino.
1: Allora, quando uno dice i pesci rossi hanno una memoria di 3 secondi.
0: Ma quando mai?
1: Non è vero.
0: Ma quando?
1: È di 4.
0: No, non è vero, perché è stato studiato approfonditamente che sono capaci di imparare delle azioni, magari dei compiti, e di portarli a termine anche a distanza di tempo. Quindi...
1: altra diceria.
0: Quale?
1: Einstein. Quando Einstein. Dicono, vabbè, ma che c'entra Einstein pure è stato bocciato in matematica.
0: È vero.
1: Non è vero.
0: Ma come non è vero?
1: Non è vero.
0: Ma
1: non...
0: mi stai proprio sfatando un mito.
1: Non è niente vero. Così come quando uno dice Napoleone era basso. Ragazzi, era basso relativo. Era alto 1,70 m.
0: Confrontato a...
1: alla media nazionale dell'epoca era 1,70 m. Quindi non è che dice era basso.
0: Anche questa grande convinzione, per esempio, che i tori, no, sai, che magari durante le corride, che io non approvo neanche, ma lasciamo perdere, impazziscono quando vedono il rosso. Sbagliatissimo, perché i bovini non vedono alcune tonalità, compreso il rosso. Quello che li agita è il modo
1: è il
0: in
1: movimento
0: cui
1: della muleta.
0: Matador muove, capito, è quella roba lì.
1: Poi attenzione, abbiamo un altro il fatto dei cammelli.
0: I cammelli
1: quando dicono i cammelli conservano l'acqua nelle gobbe.
0: Sì.
1: No, il cammello non conserva l'acqua, ma conserva il grasso nelle gobbe,
0: che è una riserva energetica in realtà, non è neanche dissetante.
1: Mentre
0: solo che...
1: la disidratazione, la loro capacità di resistere alla disidratazione dipende invece da numerosi adattamenti fisiologici.
0: Qual è un'altra cosa che dobbiamo smettere di dire? È quella frase, ma noi utilizziamo solo il 10% delle nostre capacità mentali, il nostro cervello funziona solo al 10%, pensa cosa sarebbe in grado di fare se funzionasse tutto.
1: Non è vero,
0: perché è stato
1: Alfio
0: studiato.
1: Usa solo il 3%.
0: No, ma magari neanche quello. No, la verità è che non esiste un grosso pezzo di cervello che va sbloccato. Ci sono alcuni casi in cui non funziona nessuna parte del cervello, però non è vero, utilizziamo tutte le parti del nostro cervello, siamo già abbastanza evoluti. In alcuni casi non sembra, ma la scienza dice che è così. Oh, e l'abbiamo detto pure questo.

0: allora questo succede di lunedì, che noi dobbiamo sapere, noi dobbiamo conoscere i retroscena delle vostre vite, perché guarda che...
1: Perché durante il weekend possono succedere delle cose,
0: esatto,
1: tra la vostra cerchia di amicizia, nel vostro condominio,
0: i parenti,
1: in famiglia,
0: oppure magari cose che sono successe in passato, è l'angolo dell'inciuccione e abbiamo deciso
1: quindi
0: che ne
1: corriamo. Il tono si abbassa ma diventa molto più circospetto.
0: Ok, se vuoi circospetto,
1: sì,
0: però
1: sì.
0: La nostra rubrica, che mi dispiace forse neanche troppo, non ha una sigla, si intitola Non sai cos'è successo.
1: Ma possiamo inventarla anche al momento una sigla, ce l'abbiamo pronti? Ragazzi, al mio...
0: No, ti prego, no.
1: Ok, 1, 2, 3, 4. Non sai cos'è successo.
0: Ciro,
1: yeah.
0: Perché? Perché non c'è
1: bellissimo
0: bisogno? Va bene, allora, storie di amanti, storie di amori intrecciati tra amici della vostra comitiva, oppure una signora che ha litigato con la dirimpettaia nel palazzo, oppure in famiglia lo zio che non parla più col figlio, ma per quale motivo?
1: Ditecelo, 347-490-0042, messaggio vocale, ma non lunghissimo, perché ce ne dobbiamo andare,
0: certa. Semplicemente perché così lo ascoltiamo con più tranquillità. Intanto abbiamo la novità su Radio Kiss.
1: Attenzione, Andrea scrive, mi ha chiesto la separazione.
0: Benissimo. Sic et simpliciter, aggiungerei anche. La novità su Radio Kiss Kiss è quella di Marrakesh insieme a Gue.
1: E questo è proprio successo questo.
0: Casini.

0: Rispondi e vinci! Ogni messaggio può trasformarsi in una sorpresa. Interagisci con noi al 347 490 0042 perché potremo chiamarti all'improvviso. E quando sentirai che radio ascolti, non avere dubbi. Rispondi Radio Kiss Kiss da 50 anni. E la t-shirt celebrativa del 50esimo compleanno sarà tua. Rispondi e vinci!
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Kiss, kiss.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto!
6: Piacere, Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante... carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendite su coop.it. La Coop sei tu.
9: Kiss, kiss.
10: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
9: Kiss, kiss.
0: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2026 per i campionati europei maschili di pallavolo, con musica, giochi, animazione e collegamenti in diretta, perché le grandi emozioni si vivono insieme. Torino, tutte le sfide degli ottavi di finale. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.

0: www.fileni.it.
1: Da acqua e sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta
4: che fa qualcosa. Yes. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
5: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
7: Infatti.
6: E perché nella foto sei su un palco?
7: È una storia lunga.
6: Quanto lunga?
7: Fino alle 5 del mattino.
6: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
5: Kiss Kiss.
8: I'ma love you.
5: La musica più bella. Suona solo su Radio.

0: Yes, il momento è estremamente, come dire, bello, perché la musica è la più bella. Ma la verità è che se accendi il microfono ti sentiamo tutti.
1: È delicato, è delicato.
0: Il momento è delicato perché è la rubrica non sai cos'è successo. Quando di lunedì ti rivedi con i colleghi, quando ti rivedi con l'ambiente di lavoro, tu racconti cose che sono successe durante la durante il fine settimana. E così è capitato alla nostra amica.
1: Sentiamo.
2: Corriere, buon pomeriggio.
0: Ciao.
2: Proprio questa mattina ho sentito la vicina litigare col marito per questioni di corna scoperte per puro caso.
0: Oh là là.
2: Perché lui pensava che lei fosse uscita e invece è rientrata e ha sentito la telefonata.
1: Ha capito, quindi lui stava a casa al telefono con l'amante. Madonna, pensando che la moglie fosse uscita, invece la moglie stava ancora là, ha sentito tutta la telefonata.
0: Faccio l'unpopular, verificate bene che i vostri mariti e le vostre mogli siano usciti di casa.
1: No ragazzi, a me una cosa del genere mi fa malissimo.
0: Mamma mia, che cosa brutta. Però mi pare di capire che questa amica ci abbia anche mandato l'audio in presa diretta della giustificazione.
1: Giustificazione di chi?
0: Da parte di lui, che dice a lei: guarda che non è come credi.
1: Ma veramente?
0: Te lo giuro.
1: Sentiamo.
0: Ma questa
3: sì.
0: Scusa.
1: Ma chi è questo? Ma non è un lui.
0: Olle!
1: Ma che c'è? Sta agitata. Ma che
0: è una canzone?
1: Ma chi è? Ma
0: ragazzi,
1: non è così.
0: Ma come fai a strammatizzare? Scusa.
1: Ma abbiamo detto che era lui che tradiva lei.
0: Ma lui ha una voce molto sottile, che c'entra.
1: Quindi era un lui questo.
0: Lui che cantava a lei, lo giuro, non ti saprei tradire.
1: Che diceva: mi farai morire, ho capito.
0: Che meraviglia, Maria Nazionale, se ci ascolta la salutiamo. Secondo me mi sembrava appropriatissima come situazione, come contorno di questa storia che ci ha raccontato la nostra amica. Per il momento non sai cos'è successo. Oh, tornerà il momento, te lo dico. Perché sono arrivati altri messaggi.
4: Sai che ti penso.
0: Non sei capace. Non sei capace di imitarli, smettila.
5: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Così Giulio con Brescia, serenamente la canzone che avete ascoltato, e serenamente, voglio dire, noi ci spegniamo. Io volevo usare una metafora per dire che stiamo andando via noi Corrieri di Kiss Kiss. Arriva Rita Manzo con Portami a casa Kiss Kiss, ma noi torniamo domani.
1: Noi torniamo domani dalle 16 alle 19. Salutiamo anche il buon Pasquale Viola, che oggi ha fatto la sua piccola operazioncina. Intervento. E tornerà più forte di prima.
0: Cosa ha fatto? Una terza? Una quarta?
1: Sì, sì, si è fatto una terza abbondante.
0: Ciao Luigi Fischetti, Regia TV. Ciao Giovanni Imperatore.
2: Un e come sempre.
0: Da Alfio e Ciro.
1: Kiss Kiss a tutti.
0: Ciao.

0: Anno 1993, Crazy Aerosmith, grande History Kiss, grazie Corrieri, a domani e subito, anzi tra poco, c'è la nostra redazione per le ultime notizie di oggi.
1: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
1: Suzuki.
3: Un saluto e bentrovati. Il Presidente della Repubblica Mattarella ad Amatrice per l'inaugurazione dell'anno scolastico nel decimo anniversario del terremoto che nel 2016 devastò il centro Italia provocando 299 morti. Il Capo dello Stato ha reso omaggio alle vittime del sisma deponendo una corona da loro di fronte alla stele che le ricorda, presente anche il Ministro dell'Istruzione Valditara. Le nostre scuole devono essere luoghi in cui nessuno si sente escluso, a dirlo intervenendo al Consiglio Episcopale Permanente a Roma il Presidente della CEI, il Cardinale Matteo Zuppi, parlando della scuola italiana a pochi giorni dal rientro in classe degli studenti. Non possiamo accettare, spiega, che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace. Voltiamo pagina. Il gruppo di TV che segue a rotazione gli eventi del presidente Trump per conto della Casa Bianca smetterà di coprire i relativi appuntamenti dopo il divieto imposto alla CNN, MSNBC Now e Politico di far parte del pool di cui fanno parte anche NBC, ABC, CBC e Fox. La decisione per protesta contro il tycoon, intanto le tre testate giornalistiche hanno intentato causa basata sul primo emendamento per proteggere, si legge in una nota, i nostri diritti e difendere il principio secondo cui il governo non decide cosa la stampa riporta o pubblica. Il voto va oltre la mia persona, viviamo un cambiamento profondo del sistema dei partiti in Germania, ha commentato il cancelliere tedesco Merz. Il risultato delle elezioni amministrative di ieri, che hanno rappresentato una doppia debacle per la CDU nel Mecklenburg-Pomerania, dove il partito è fuori dal Parlamento regionale, e a Berlino, dove ha perso contro la Linke. Merz ha precisato che non c'è stato alcun dibattito sulla sua posizione all'interno del partito. Il governo ha sottolineato resterà per assicurare il futuro democratico del paese. Torniamo in Italia con la cronaca. Dopo 25 anni di carcere in Florida e poco più di due anni dopo il suo rientro in Italia, Chico Forte ha ottenuto la semilibertà. A deciderlo il Tribunale di Sorveglianza di Verona, dove mercoledì si era celebrata l'udienza nei confronti dell'uomo condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per la morte di Dale Pike, avvenuta nel febbraio del 98 a Miami. Tornato in Italia nel maggio 2024, ora detenuto a Verona. Una prima informativa dei carabinieri è stata inviata anche alla Procura Ordinaria di Roma relativamente alla vicenda della professoressa aggredita da un tredicenne in una scuola media della capitale. Il coinvolgimento dei magistrati di Piazzale Clodio, forse legato all'individuazione di eventuali istigatori che attraverso gruppi social avrebbero spinto il ragazzino a compiere il gesto violento. Gli investigatori stanno analizzando a fondo la rete per cercare di identificare i quattro utenti che erano collegati in diretta quando è accaduto il fatto. Lo sport calcio: dopo la quinta giornata di Serie A il campionato si ferma per tre settimane, spazio all'Italia attesa da quattro gare di Nations League tra il 25 settembre e il 5 ottobre, esordio venerdì all'Olimpico contro il Belgio. Voglio vincere nuovamente in nazionale, il proclama di Roberto Mancini al suo primo raduno dopo il rientro da CT Azzurro. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita. Da Cristina Manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Kiss kiss a te Cristina, grazie mille redazione. Era per oggi questo l'ultimo aggiornamento sulle news, perché l'informazione torna domani mattina. Ore 19 in punto, lunedì 21 settembre. Ciao a tutti da Rita Manzo, benvenuti a Portami a Casa Kiss Kiss. Ah, finalmente è arrivato il mio momento, quello del relax totale, quello in cui mi godo questo viaggio verso sera. Insieme a voi, musica, notizie e curiosità dal mondo, 347-490-0042. Oggi ve lo voglio ricordare il numero perché potrebbe servirvi per il famoso rispondi e vinci, ok? Quindi, ma vi ho detto tu, già sapete il funzionamento, non mi dilungo. C'è Roberta Sepe in regia e si parte!

0: È la musica più bella che suona solo per voi che ascoltate Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti da Rita, come sempre è estremamente piacevole, è bellissimo sentirsi accolta nelle vostre auto, nelle vostre case, negozi, uffici. Grazie di cuore per aver scelto di viaggiare anche stasera verso sera insieme a me, lunedì 21 settembre. Non è oggi che inizia l'autunno, quest'anno il cambio di stagione astronomico arriverà ufficialmente mercoledì 23 settembre alle 2 del mattino. Tutto merito o tutta colpa delle 6 ore di scarto che il nostro pianeta accumula ogni anno girando intorno al Sole. La parola magica è sempre la stessa però: equinozio, dal latino notte uguale al giorno. È il momento perfetto di equilibrio cosmico prima di dare il benvenuto alle foglie d'oro del foliage. Tutti dedichi al foliage. Lo chiedo a Roberta Sepe in regia che mi guarda sbigottita. Il foliage è l'osservazione delle foglie che cambiano colore in autunno e che in alcuni luoghi del mondo è proprio itinerario turistico. Però di questo parleremo un altro giorno, magari domani, ok? A ridosso dell'arrivo dell'autunno. Ma voi siete psicologicamente pronti all'arrivo dell'autunno? No, chiedo perché equilibrio cosmico a parte, l'unica certezza matematica è il doloroso momento del cambio dell'armadio. E non sono sicura di essere pronta per quella cosa lì.
1: Ogni sera ha una storia, ogni storia ha una colonna sonora. Portami a casa Kiss Kiss.

0: sentirti mai più.
1: E oggi è la giornata internazionale della pace, parliamone qui su Radio Kiss Kiss. È una di quelle ricorrenze, la giornata internazionale della pace, che rischiano spesso di scivolare nei soliti cliché, no? Un po' nella retorica, però bisogna cogliere secondo me ogni occasione possibile per parlare di pace. Penso per esempio a Giuseppe Ungaretti, che nel 1918 dal fronte scriveva: si sta come d'autunno sugli alberi le foglie, si sta come d'autunno sugli alberi le foglie, te le vedi, no? Queste foglioline tremano. Ungaretti ha usato proprio la stagione autunnale per raccontare senza troppi giri di parole l'assurdità di qualsiasi conflitto. Quindi la pace in fondo, se ci pensiamo, è proprio la libertà di non sentirsi una foglia in bilico sul ramo. Quindi ricordiamoci di proteggere e di coltivare la pace ogni santo giorno della nostra vita, partendo anche dalle piccole cose. E visto che la musica unisce da sempre, noi continuiamo a farlo insieme qui su Radio Kiss Kiss e ascoltiamo nella musica più bella i Muse.

0: ci sono i mattinieri con Max, Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino da mattinieri è pieno di animo. Animo! Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi a C40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
1: Kiss Kiss.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Kiss Kiss.
4: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
5: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026. Soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
1: Yes, yes.
6: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Yes, yes.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima. Ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: tutto qui?
1: No, no, assolutamente, non è assolutamente tutto quanto qui.
0: Io sono curiosa di sapere, di avere altre info, insomma.
1: Allora, le info sono che ovviamente aspettiamo tutti quanti i tifosi domani sera per i quarti contro la Finlandia, veramente un avversario ostico che ha dimostrato già contro la Serbia, che è stato un po' il nostro grande avversario negli ultimi anni, di essere una squadra non leggibile e che può venire fuori con le loro peculiarità, con i ragazzi molto giovani in qualunque momento. Quindi c'è bisogno di tutto il calore del Palavela di Torino, dove siamo tra l'altro già oggi, dove tra l'altro un altro allenatore italiano, Emanuele Zanini, con il suo Belgio ha staccato l'accesso per i quarti di finale, battendo questo oggi la Repubblica Ceca in rimonta per 3-1.
0: Fantastico, va bene. Allora grazie Roberto, noi ci risentiamo domani naturalmente per altri aggiornamenti. Tutto il nostro calore, tutto il nostro tifo non mancherà. Grazie mille.
1: Grazie a voi.
0: E torniamo alla musica più bella con Chris de Sarandi.

All Days, così si intitola questo pezzo di Chris De Sarandi che piace moltissimo a noi di Radio Kiss Kiss, l'abbiamo subito adottato. C'è Roberta Siepe che vi saluta dalla regia, io sono Rita, stavamo commentando insieme questo messaggio arrivato poco fa al 347-490-0042 di Giulia, che dice che c'è una sottile nostalgia nell'aria in questi giorni per via probabilmente del fatto che insomma siamo a ridosso dell'autunno, no? È vero, sicuramente è vero, però c'è anche la bellezza dei nuovi inizi, no? Delle tazze di tè calde nel pomeriggio, dei tramonti autunnali che si tingono di arancione, ma veramente sto scavando il fondo del barile per trovare, no, però effettivamente l'autunno è una stagione nostalgica e molto bella per alcuni. Però prima di archiviare del tutto i ricordi di questi mesi estivi c'è ancora tempo, come dire, per un ultimo ballo insieme, per un ultimo viaggio con i finestrini abbassati verso il mare e per non farla mai finire davvero l'estate.

E a proposito di flash, di scatti rubati, di storie d'amore sotto i riflettori, quante volte avremmo voluto scappare via da sguardi un po' indiscreti, no? Ecco, c'è chi lo fa cambiando semplicemente strada e chi invece ci scrive sopra una hit fantastica. Benvenuto Cesare Cremonini fra i nostri New Kiss con la nuova Paparazzi.

0: È New Kiss, la nuova di Cesare Cremonini. Appuntamento con gli amici di ilmeteo.it per sapere che tempo farà domani. A te la linea, Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Nelle prossime ore cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia, sulla Calabria e sulla Liguria di Levante. Nella mattinata di domani faranno il loro ingresso correnti più fresche da est, con annuvolamenti sul versante adriatico e localmente in pianura padana. In giornata aumenterà l'instabilità tra Calabria e Sicilia, con temporali in sconfinamento sulle coste ioniche, generalmente soleggiato altrove, massime in calo tra 23 e 28 al nord, tra 20 e 30 al centro e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
2: Il caffè può aspettare, la doccia anche, la fretta lasciamola a lunedì. Sabato e domenica dalle 7 alle 9 il weekend comincia con Raul e Kiss the Weekend.
3: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
4: Yes, yes. Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
6: Yes, yes. Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
7: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
8: Yes, yes. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Yes, yes.
9: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche. Come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Kiss Kiss. La musica più bella.

la musica più bella è Radio Kiss Kiss, che vi sta accompagnando verso sera di questo lunedì 21 settembre. Qualcuno giustamente mi fa notare che l'autunno, del quale stiamo parlando abbondantemente oggi, è solamente una data sul calendario e che soprattutto al sud fa caldo, fa veramente caldo come a Ferragosto, è vero, è verissimo, ma aspettate un paio di giorni e ne riparliamo. Piuttosto adesso parliamo di rinascite spettacolari, perché c'è chi dopo una caduta si rialza a fatica e c'è chi si chiama Shakira che decide di prendersi il mondo intero. Io non so se avete visto quello che sta combinando, la bellezza di 12 concerti consecutivi in uno stadio costruito praticamente su misura per lei a Madrid. Il trionfo assoluto della latinità globale proprio. La cosa incredibile di Shakira è questa sua eterna giovinezza artistica. Mentre le mode passano, lei rimane fedele a se stessa, freschissima, reinventandosi senza mai perdere quella fame che aveva a 20 anni. E il segreto del suo successo è aver trasformato il dolore personale, e mi riferisco chiaramente alla dolorosa separazione da Piqué, nel carburante per il pop proprio più potente del pianeta. Chissà cosa direbbe oggi, mi chiedo, il suo grande amico Gabriel García Márquez, il suo primo sostenitore, che parlava di lei e diceva una cosa bellissima. Diceva Shakira è una donna capace di sollevare tempeste con un movimento di fianchi. Era un poeta e quindi è anche giusto così. La musica più bella per voi.

Kei Rama con il suo grande successo di questa estate qui su Radio Kiss Kiss. Fra tutti i messaggi vocali inviati oggi al 347 490 0042, ne stiamo per estrarre a sorte uno e uno soltanto. Chiameremo questo numero così a sorpresa durante l'arco dei prossimi minuti, e se l'ascoltatore estratto o l'ascoltatrice estratta risponderà "io ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni anche se ha 13 anni, 18 anni, 20 anni", riceverà in regalo una fantastica t-shirt, che peraltro è quella celebrativa dei 50 anni di questa magnifica radio.

History Kiss in arrivo. Tu mi fai girare come fossi una bambola. Ve la ricordate questa canzone di Patti Pravo alla fine degli anni 60? Parlava proprio di quel senso di vertigine e di dipendenza che solo certe storie d'amore sanno dare. Una quindicina d'anni dopo, dall'altra parte della manica, i Dead or Alive hanno preso, diciamo, lo stesso concetto e lo hanno buttato di peso sulla pista da ballo. Hanno trasformato quel girare la testa in un History Kiss, un pezzo che a distanza di oltre 40 anni continua a far girare i giradischi e i dance floor di tutto il mondo. You spin me round like a record.

0: Record 1985, History Kiss, firmato Dead or Alive.
1: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
1: Suzuki.
0: E sono già per il 21 settembre, quella brutta e antipatica sveglia di stamattina presto è già un lontano ricordo. Ciao a tutti da Rita, buona serata, buon viaggio verso sera insieme a me ancora per un'ora con Roberta Sepe che vi saluta dalla regia. Siamo quelle di Portami a casa, Kiss Kiss e Viva. A proposito di regine, ma del pop, c'è una faida legale in corso che merita veramente tutta la nostra attenzione, ma ne parliamo tra poco qui su Radio Kiss Kiss, perché nella musica più bella arrivano i Måneskin, Sugar Ray e subito Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari.

E a quanto pare i Måneskin stanno per fare una bella reunion ufficiale, e l'occasione non è un palco globale ma è un altare, signori, perché i Måneskin si ritroveranno tutti giovedì prossimo a Montalcino per il blindatissimo matrimonio da sogno di Damiano David con la sua Dove Cameron. Matrimonio tra le colline toscane, che bello. Queste colline toscane che si preparano a ricevere, immagino, un parterre da urlo degno di Hollywood, anche perché, diciamo le cose come stanno, il nostro paese è da sempre, ma da un po' di anni ancora di più, il set preferito per i matrimoni da favola dello showbiz globale, cioè le star alla fine gira e volta scelgono sempre noi quando decidono di fare le cose in grande, fatte bene e belle. Gaia nella musica più bella, quella di Radio Kiss Kiss, l'ascoltiamo con

Accennavo poco fa a questa faida legale che merita tutta la nostra attenzione. È notizia proprio di queste ore, sta girando il mondo la notizia che Amanda Lear ha accusato Miley Cyrus di plagio. Non so se avete letto, sotto la lente di ingrandimento c'è il nuovo brano di Miley Cyrus che si intitola Red Lights, che secondo Amanda Lear, ve la ricordate, no? Rendezvous tomorrow, quella lì. Allora, la Lear riprenderebbe, secondo lei, riprenderebbe questo pezzo di Miley Cyrus in modo decisamente troppo fedele, la sua Sphinx del 1978. Quindi Amanda Lear è stata chiarissima, ha detto o si trova un accordo finanziario o si va dritti in tribunale. Quindi da una parte abbiamo Miley Cyrus, una delle pop star più influenti della sua generazione, e dall'altra abbiamo Amanda Lear, la musa di Dalí e di David Bowie. Quindi vediamo come va a finire questa faida. D'altronde però, diciamolo pure, le cose stanno così, le note sono sette sempre quella storia lì, le note sono sette e prima o poi, gira che ti rigira, le combinazioni finiscono. Resta da capire se Red Lights di Miley Cyrus sia l'ennesima dimostrazione che il pop è una gigantesca ruota che ricicla se stessa all'infinito, e nel dubbio conviene preparare i popcorn per il prossimo capitolo.

0: chi schissa te, che glorifichi il passato analogico, ma poi non vivresti un giorno senza le app del tuo smartphone. Chi schissa te, che canti stonando sotto la doccia, riempiendo la casa di note felici, allegre e piene di gioia. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Kiss Kiss.
0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
3: Kiss Kiss.
4: Oh, finalmente un po' di relax.
5: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Kiss Kiss.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Kiss Kiss.
9: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
10: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
13: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
12: E tutte quelle persone nella foto?
13: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
12: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio.

0: vinci.
1: Fra tutti i messaggi vocali ricevuti oggi, anche io ne ho estratto uno a sorte che farà indossare a chi lo ha inviato la splendida ed esclusiva t-shirt celebrativa dei 50 anni della nostra radio di Radio Kiss Kiss. T-shirt che peraltro vi ricordo è disponibile anche in edizione super limitata su kisskiss.it sezione shop, però è chiaro che se regalata è più bella. Abbasso la voce perché Roberta sta digitando il numero della persona selezionata, speriamo che questa persona sia disponibile e che soprattutto ci risponda dicendo pronto.
2: Pronto?
1: Pronto. Ciao, sono Rita di Radio Kiss Kiss. Tu che radio ascolti?
2: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, no, anche se domani ne compio 39.
1: Sì.
2: Grazie.
1: Brava, vi presento Dani. Dani, dove dobbiamo,
2: ciao,
1: spedirtela? In quale città questa t-shirt?
2: A San Benedetto del Tronto.
1: Benissimo, domani è il tuo compleanno, quindi tanti auguri. Ovviamente festeggerai insieme a Radio Kiss Kiss, vero?
2: Ovvio, ovvio.
1: Oh, bella.
2: Come tutti i giorni.
1: Come tutti i giorni. Allora, cara Dani, la t-shirt è tua, ti arriverà naturalmente, oltre agli auguri, ti arriverà insieme a tutto il nostro affetto e la nostra gratitudine.
2: Grazie mille, grazie.
1: Ciao, ciao Dani.
2: Kiss kiss a tutti.

diventa tutto stupido, ci si sente un po' stupidi, chi di noi non è passato in quell'età, è tutto raccontato nel nuovo singolo firmato da Olivia Rodrigo, Stupid Song. Attenzione, batti un WhatsApp a partire da questo momento, scrivimi semplicemente la tua data di nascita, ci conosciamo meglio, ci raccontiamo un po' le nostre storie e ti metto la canzone della tua vita a partire da questo istante. 347 490 0042, per un anno una canzone. Prima novità per il Festival di Sanremo 2027, orario tassativo di chiusura. Non si faranno le 2 di notte, l'1:30. I personaggi inclusi nella categoria Big saranno in numero massimo di 24. Queste le prime novità. Poi ci sarà una serata speciale che decreterà il partecipante all'Eurovision Song Contest, ma non il vincitore di Sanremo. Daremo tutti i dettagli nel corso nostro incontro serale di comitiva Io, Tu e Kiss Kiss. Tra poco una novità. Subito ritroviamo Marlon Rudette.

canzone più importante della mia vita, una di quelle che ti cambiano dentro per sempre, la canzone che Ultimo ha scritto all'alba dopo il record dei record del concerto dell'anno con oltre 250.000 partecipanti. Un tutto che diventa titolo di canzone.

0: prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto c'è il buon umore. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca. Yes,
1: yes. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Yes, yes. Due verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Yes,
4: yes. Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma. Kiss, kiss.
7: Deghi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Deghi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
8: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Yes, yes. Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it. Yes,
11: yes. Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
12: Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché...

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss Kiss.

Quando sei in pista e devi urlare nell'orecchio del tuo amico per parlare e dire qualcosa perché il volume è altissimo con Moving to the Sun, oppure ti sbracci perché vedi i tuoi amici che sono arrivati nel locale ma la gente pensa che stai muovendo le mani al ritmo della canzone e quindi non ci parlerai mai fondamentalmente. Con Moving to the Sun siamo arrivati alle 21.44, 21, che numero? 21 di settembre anche del 1993, quando Raff pubblica 2.

Esattamente oggi, però nel 1993, veniva pubblicata con l'inaugurazione del calendario autunnale. All'epoca si parlava di autunno, una delle canzoni appunto più belle di Raffo, dove nel testo c'era anche segreteria telefonica, feticcio anni 90, lascia un messaggio sul nastro. He's got money in the bank to think, and I guess you could think he's

0: Lo vedi tra le stelle cadenti di fine settembre, c'è anche lui con la pesce insieme a Meisa e Salmo. Cattive abitudini, noi vi leggiamo nel pensiero. Quando parliamo la sera alla radio interpretiamo ciò che state pensando. Un esempio, eccolo.
1: Buonasera Stefano, comunque siamo proprio in sintonia con Radio Kiss. Stavo parlando con la mia compagna di sabato che andiamo a vedere film di Ultimo,
0: ok,
1: e caso ha voluto che tu hai messo
0: Ultimo,
1: il suo ultimo capolavoro.
0: Tutto.
1: Il concerto è stato meraviglioso.
0: Hai scherzi?
1: Non c'è niente da dire su questo artista, è veramente meraviglioso.
0: Ma la persona
1: meravigliosa Radio Kiss Kiss.
0: Grazie. Tra l'altro, tra i tanti messaggi questa sera che arrivano da qui alla mezzanotte, noi faremo rispondi e vinci, quindi al 347 490 0042 prenderemo uno dei vocali o degli iscritti per regalarvi la maglietta.

Jared Leto, la sua family e soprattutto i 30 Seconds to Mars ritrovati con Stack 3 anni fa, 2023, una delle cantanti che diede vita a uno dei primi gruppi rock al femminile che ebbe un successo pazzesco nel 1982. C'erano le Go-Go's e cantavano Vacation. Da lì, come ogni band, ognuna poi successivamente prese la sua strada, vedi, poi anche nell'attualità, dalle Destiny's Child e Beyoncé Knowles, capitava anche molti anni prima. Belinda Carlisle, 1987, con Heaven is a Place on Earth.

Tanto lo so che l'hai ritrovata nella serie televisiva Black Mirror in un episodio in particolare, ma questa nell'originale ha quasi quasi 40, 1987, e io l'ho annunciata come novità. Avevo 19 anni, uno dei primi programmi qui a Radio Kiss Kiss, ero il più piccolo della comitiva dell'epoca, avevo tutti gli occhi addosso. Cosa dirà questo ragazzetto? Ma cosa vuole? Ma come si chiama? Piacere, mi chiamo Stefano Piccerillo, con voi fino alla mezzanotte. Scatta anche un anno una canzone tra qualche minuto, quando la musica incontrerà ancora una volta le vostre storie e quelli che sono i vostri ricordi. Ripartiamo con Somma, Body Isn't Ready.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Ma anche le vostre ricorrenze, magari stasera stai festeggiando il compleanno come Antonella, che saluto, fidanzata del nostro Michele Ficetola, una delle voci di Kiss Kiss News. Saluto la redazione che fa squadra e ascolta Io, Tu e Kiss Kiss. Ciao Michele, ragazzi, divertitevi. Tra l'altro è il suo compleanno, Anto potrebbe mandare un WhatsApp al 347 490 0042 con il suo anno di nascita, anche perché nasce tutto da lì. Puoi raccontarci la tua vacanza più bella, la tua soddisfazione professionale quando nessuno credeva in te, invece ti è il gesto dell'ombrello, ce l'ho fatta alla faccia di tutti quelli che mi vogliono male, come si diceva a queste parti, o piuttosto per parlare di grandi storie, di grandi traguardi raggiunti anche a livello personale, della vostra meravigliosa family, insomma anche dei concerti più belli che avete visto, dei live, delle vicende che avete seguito anche grazie agli eventi di Radio Kiss Kiss, che sono molteplici di mese in mese e negli anni degli anni degli anni, da 50 anni a questa parte. Pronti via, e sentiremo una bella storia alla quale legheremo la canzone dell'anno di nascita dell'ascoltatrice e dell'ascoltatore. Quindi pronti, 347 490 0042. Quando è lunedì sera e di incanto, grazie a Io, Tu e Kiss Kiss, ti senti ancora in vacanza con Maria Gadù, questa è Shimbalaye.

0: Che bella vita, soprattutto quando vi sento al telefono, vero Simo? Buonasera, come stai?
1: Ciao, buonasera Kiss Kiss a tutti, io sto benissimo.
0: Tra l'altro so che sei una fan accanita dei Negramaro.
1: Reduce da questo concerto. Sono di parte, però è stato davvero bellissimo.
0: È bello essere di parte con una band storica della musica italiana. Sì, sì. E quante ore prima sei stata al concerto di Giuliano Soffi?
1: Ma devo dire, sono in zona abbastanza prima.
0: Tipo?
1: Poi sono entrata più o meno intorno alle 20, dai.
0: Ah, ok, ma mica neanche tanto.
1: Avevo il mio posto segnato, quindi.
0: Ah, va bene, con comodo, diciamo, quasi rispetto
1: esatto.
0: A
1: chi
0: dorme.
1: Le ho già fatte le mie ore e ore ad aspettare per le prime file.
0: Il ricordo più bello che ci vuoi condividere questa sera è questo, oppure riguarda non solo i concerti?
1: Ma guarda, io in questo momento mi sento ancora davvero presa dall'emozione di ieri sera. E se c'è qualcuno che ci sta ascoltando che ieri sera è stato al concerto, sicuramente ti può confermare.
0: Certo.
1: Loro sono delle persone meravigliose.
0: È vero.
1: E io sono stata davvero a tantissimi loro concerti. E la cosa bella è che loro si avvicinavano a noi alle prime file a dirci: ragazzi, noi dopo siamo in quel pub a bere, raggiungeteci, facciamo festa tutti insieme.
0: Di che anno sei, se posso chiedertelo?
1: Io sono un 86,
0: 1986,
1: di quelli dei 40.
0: Senti, io ho avuto un'idea, cioè siccome nell'86, a proposito di fanbase, c'erano i Duran Duran con Notorious, ma mi stai parlando dei Negramaro in modo bellissimo, ce la facciamo a mettere i Negramaro e cambiarlo in corsa, Roberta, in regia? Visto che, siccome ti faccio
1: questo regalo.
0: Dai, ti faccio questo, abbiamo detto la stessa parola, vedi l'empatia con la comitiva, bellissimo.
1: Esatto.
0: Visto che tutti, esatto. Diciamo,
1: ci credo molto.
0: In questa giornata del 21 hanno parlato di autunno, che sostanzialmente non esiste, io metterei estate a questo punto.
1: Bravissimo, che ieri tra l'altro hanno replicato due volte, quindi
0: vedi, senza saperlo, io
1: vedi,
0: il gratta e vinci è contro di me, però per tutto il resto io sono skillatissimo con la musica e con voi. Simo, allora al prossimo concerto ti faccio rivivere un po' di
1: che
0: vibes.
1: Che non mancherò.
0: Ma sono sicuro. E te la faccio rivivere estate ascoltata qui su Radio Kiss Kiss. Ciao, buona
1: grazie
0: serata.
1: Grazie a tutti. Ciao, Kiss Kiss a tutti voi.
0: Okay, ciao.
2: Un anno, una canzone. Quando la musica

0: Ti schissa te che, per lavorare, all'ufficio tradizionale preferisci il tavolino del bar di fiducia sotto casa.
1: Sotto casa, sotto casa.
0: Ti schissa te che te ne freghi delle sciocche superstizioni e prenderesti con te altri 1000 bellissimi gatti neri. Neri. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta...
4: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
6: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
7: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
6: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
8: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
10: Infatti.
9: E perché nella foto sei su un palco?
10: È una storia lunga.
9: Quanto lunga?
10: Fino alle 5 del mattino.
9: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
0: Kiss Kiss. Let's go.

Innanzitutto vi dico, non è Lady Gaga, anche se la somiglianza ci sta come arrangiamenti, è il nuovo lavoro di Miley Cyrus, l'intero album, come questa canzone, è intitolata Bass Persuades. Ma attenzione, oggi Amanda Lear ha detto: grazie Miley per aver copiato la mia canzone The Sphinx, ne sono lusingata un vecchio pezzo del 1978. La canzone incriminata di Miley Cyrus è Red Lights, ne ascoltiamo un pezzettino.

questo è ciò che ha combinato in questo settembre 2026 Miley Cyrus. Ora ascoltiamo la versione di Amanda Lear del 1978. I am standing in the sun. Ma davvero? Ha ragione. I wish that I could be a silent sphinx eternal. Però, cioè qui siamo tra i cigni di Balaka e il The World, siamo tra Blurred Lines e Got to Give It Up di Marvin Gaye. Insomma, la questione resta aperta. Tu, ascoltatore, hai notato delle somiglianze, devo dire. Ma la seconda era Miley Cyrus. Battuta, Yogi Bubu. Ok. Anche la cantante dei Cardigans, vedi? Secondo me è un po' incerta. Scusa, che ne pensi in merito? Quando il disc jockey parla con l'intro, perché insomma è skillato all'interno della canzone, ma ci sono tanti esempi di canzoni molto somiglianti ad altre nella versione originale. Magari facciamo un giretto nei prossimi minuti.

0: Canzone praticamente realizzata nel testo con i titoli delle canzoni, perché Cucurú Cucú Paloma era di Thomas Mendez nel 1954, un classico messicano. Poi Il mare nel cassetto, citata da Battiato, così come Le mille bolle blu, Mare nel cassetto che era di Milva, Il mondo è grigio, il mondo è blu di Nicola Di Bari, Lady Madonna dei Beatles, che sono presenti nel testo anche con With a Little Help from My Friends, per passare a Ruby Tuesday dei Rolling Stones, Let's Twist Again di Chubby Checker, Like Rolling Stone di Bob Dylan, così come Just Like a Woman. Quindi praticamente abbiamo stilato il testo di Cucurú Cucú di quel gran genio che ci manca, di Franco Battiato. Andiamo negli anni 10, Mary J con Tiziano Ferro.
1: 2010.

frequentare il posto dove avrebbe vissuto per tanti anni e continua a Los Angeles. Lì conobbe al Kiss Kiss Bang Bang, locale di LA. Mary J fecero insieme Each Tear. Ciao Joschi, questa è per te, un abbraccio. Marrakesh e GUE tornano con Casini.

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
0: Kiss Kiss.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
0: Kiss Kiss.
5: Oh, finalmente un po' di relax.
6: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Pronti per vivere ancora tantissime emozioni, il legame indissolubile tra musica e cinema, un film di Spike Lee intitolato Igat Game, con un giovane Denzel Washington che va a interpretare un detenuto, ma il direttore della prigione gli offre una forte riduzione della pena e la libertà vigilata a una sola condizione: deve convincere suo figlio Jesus, Ray Allen nel film, a firmare un contratto per la squadra di basket della Big State, cioè l'università preferita dal governatore. Jesus è infatti la giovane promessa più ambita d'America, ma nutre un profondo risentimento verso il padre per la tragedia familiare. Che cast in quel film: Denzel Washington, Mila Jovovich, John Turturro, Rosario Dawson, per fare qualche nome. Il film di Spike Lee, che ha scritto le pagine più belle anche del Black Power, con la colonna sonora dei Public Enemy, ovvero la band rivoluzionaria della musica rap. Il campionamento era un must e Igat Game prende un classico intitolato For What It's Worth dei Buffalo Springfield, una canzone vecchissima del 1966, ritornata in auge proprio nella seconda metà degli anni 90 grazie al campionamento dei Public Enemy. Gira la ruota per l'anno esatto.

0: Imperdibile, andate a riprenderlo, di Spike Lee del 1998, e anche la colonna sonora di Public Enemy, che forse non sanno neanche loro che questa canzone è stata riutilizzata anche in un film italiano delizioso, bellissimo, che è Parlami d'amore del 2008 di Silvio Muccino, attore e fratello di Gabriele, ma anche regista a sua volta. Il film inizia con una trama pazzesca: una notte a Roma, due automobili si scontrano, a bordo ci sono Sasha, un quieto ragazzo interpretato proprio da Silvio Muccino, di 25 anni appena uscito da una comunità di recupero, e Nicole, che invece è una matura psicologa francese in piena crisi matrimoniale. Da lì una storia davvero pazzesca, e anche l'incontro con cattive compagnie, oppure cattive compagnie del passato, da parte appunto di Sasha, interpretato magistralmente da Silvio Muccino. Il tutto con la base sia del campionamento originale, ovvero di For What Is Worth di Buffalo Springfield, ma questa versione rap è davvero uno spettacolo molto gradita anche via WhatsApp agli amici della comitiva di U2 e Kiss Kiss. Quando il grande artista vuole stare lontano dai riflettori, un po' perché si parla di lui in prima persona come grande cantante di successo, Eros Ramazzotti, conosciuto non solo in Italia ma in tutto il mondo, ma anche per la sua vita sentimentale, per la sua vita privata, sbattuta sui quotidiani, sui giornali, sui settimanali. Lui all'inizio degli anni 2000 prese la penna e scrisse una canzone che parlava molto di lui e di quel periodo. Si chiama Un attimo di pace. Eros in 50.
1: 2003.

Fammi respirare solo un attimo di pace. Quanta vita potrebbe raccontare in un solo professionale Eros Ramazzotti, che uomo, massima stima. Un attimo di pace, come disse Bill Murray in Lost in Translation. Oggi, a proposito, è stato il compleanno di Bill Murray. Devo andare, ma non vorrei che questo cambiasse le cose tra di noi. E domani ci risentiamo alle 21, facciamo comitiva insieme, io, tu e Kiss Kiss. Grazie a Roberta Sepe per la regia. Who's gonna drive you home tonight? Chi ti accompagnerà a casa questa notte? La frase nostalgica dell'ex fidanzato Rico Casey, Kick Ass Drive, Stefano Piccirillo. Kiss Kiss a tutti.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei, scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Kiss, kiss.
3: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
4: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Dillo a tutti.

0: Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme con Alfio e Ciro. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
0: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica. Kiss, kiss.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company. Kiss, kiss.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Kiss, kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
6: Kiss, kiss. Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
0: Kiss, kiss. Almost done.